hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Lisa e Marco Masini insieme con Ti innamorerai.
1: Ti innamorerai, forse non di me,

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Arisa, Nei giardini che nessuno sa, una gran bella cover. Senti.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Piaccia con te e sempre con te.
2: Soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio. Del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia.

0: questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, amato. Amato.
1: Grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ciao, sono Sal Da Vinci. Vi voglio bene.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Claudio Baglioni con i Negramaro insieme cantano Poster.

0: La radio stimola, informa, intrattiene. Lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No, come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piaccia con te, è sempre con te.

dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così natura, così immobile nell'aria senza vento. Ed il mondo si fermò a guardare.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Paola Turci, con un'emozione.

0: Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Un'esperienza di ascolto ancora più high-tech, per integrarsi con Apple CarPlay e Android Auto. La nostra app ora disponibile sul display della tua vettura, per un ascolto semplice, sicuro e senza limiti di distanza.
0: Scarica dallo store la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre con te.

0: Sono le 5:02.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice 3 volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manoudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ci sono doni che la vita non concede due volte: il tempo e l'amore. Non sprecarli mai.

tutte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Fiordaliso che omaggia Adriano Celentano in Storia d'amore.

0: l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ferisci ciò che non ti aspetti. Per tutto il resto c'è, lo sapevo, ma fa male pure quello.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

buongiorno a chi è già operativo a quest'ora del mattino. Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e non vi preoccupate, a rimettervi in moto e farvi partire con il passo giusto ci pensiamo noi, con l'informazione, l'energia e le hit giuste.

0: Sono le 6:03. L'appuntamento con l'almanacco per scoprire quali sono i compleanni dei grandi nomi della musica di quest'oggi.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice 3 volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manoudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Il vero amore è saper amare qualcuno per ciò che è e non per ciò che vorremmo che fosse. Anna Rosa Pacini.
2: I duetti italiani più belli in assoluto. Giusy Ferreri ad un Sanremo cantò Il cielo in una stanza.

Oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

Buona giornata sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Beh, è arrivato il momento di lasciare spazio al buon umore, all'allegria e quindi a quelle che sono le pillole delle Badole Online, la trasmissione storica di Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Parliamo invece adesso un po' di cibo, di alimenti, quelli che sono gli alimenti che più ci possono far cambiare l'umore.
1: Capisci che se certe cose sono illegali devi ripiegare.
0: Sì.
1: Come chi dalla Thailandia ripiega sul borghetto.
0: Sul borghetto Santo Spirito, se chi
1: automaticamente, certo,
0: non può in ufficio consumare, mangia
1: il cioccolato.
0: Sì.
1: Il cioccolato, quello che non è poi sì, non è proprio economico quello buono, però
0: mi piace.
1: Contenga grassi sufficienti per tirarti su di morale.
2: Sì.
1: Le banane.
0: Sì, le banane.
1: Sì. Le banane, le mandorle, il latte, il salmone e le lenticchie.
0: Le lenticchie portano soldi.
1: Tenetelo in considerazione, questo sono i cibi della felicità per vincere la depressione stagionale. Quindi allora, se la nostra, diciamo, okay, la nostra vicina qua sotto di
2: le
1: cucina.
2: Banane mi piacciono, le mandorle non le compro mai, ma adesso il latte sì, lo piglio per la mattina, il salmone mi piace tanto, anche affumicato va bene o lo devo fare leggero?
0: Fai bollire.
1: Addirittura il salmone
0: fai bollire
1: salva,
0: il salmone?
1: Il salmone salva dai quello, disturbi mentali.
0: Sì, il pesce rende intelligenti,
2: ma infatti io lo mangio spessissimo.
1: Volevo solo dire che è una sorta di Prozac naturale il salmone.
0: La
1: il
0: carne.
1: Salmone agisce come il Prozac.
0: Ah, il Prozac.
1: Sì.
0: E le lenticchie portano soldi invece.
1: Le lenticchie
2: portano soldi.
1: Guarda, falle come vuoi.
0: I soldi fanno
1: la antidepressiva e scaccia.
2: A Natale, sai, a zona Natale, Capodanno.
0: Sì.
2: Bel piattone di lenticchie.
0: Lenticchie, il cosciotto di maiale.
2: E quindi
1: questo è anche per la nostra vicina qua sotto che spesso e volentieri cucina
0: Ma leva di peperoni e cipolle
1: sì.
2: No, beh, sai,
0: a naso
2: il salmone,

0: sì, infatti, dai, in fuoco alla casa e
1: fuori. Accidenti,
2: per un quadretto di salmone.
1: No, perché in realtà è cioccolato, cioccolato buonissimo. È il menù della gioia, si chiama questo. Quindi se uno tutti i giorni mescola questi alimenti diventa felice. Voilà.
2: Oh, te.
3: Oggi devo andare al supermercato.
2: Vai di banana. Vabbè, ho capito. Chi vuole intendere intende, insomma.
3: Va, va, va.
2: Frutto dell'amore.
3: Ma il frutto dell'amore,
1: no, scusa.
3: Cosa. L'unico frutto dell'amore.
2: È la
1: stai
2: banana.
1: Confondendo un po' le acque, perché secondo me tu sei, ti stai confondendo un po' le acque.
2: Ah, ma non stiamo parlando della stessa banana. No, per dire.
3: Senti, Lele, questa faccia per te.
1: Chiudiamola
3: qui, no. Brava.
4: Il meglio delle badole online.
5: Badole online. Pillole di simpatia.
3: Puoi fare il professorino?
6: Faccio il professorino anche perché ci sono tantissimi italiani che hanno dei problemi con non solo con il vocabolario ma proprio con i modi di dire. Hai blaterato il biglietto? Come faccio a fare tutte queste cose simultaneamente? Dovrei avere il dono dell'obliquità? Basta, vi state coagulando contro di me.
3: Bellissima.
6: Coagulare, lasciamo perdere. E nel mio carattere, quando qualcosa non va, io sodomizzo. E questa mi è capitata personalmente di averla ascoltata.
1: Sì?
6: Sì, sì. Certo.
3: No,
6: sì.
3: Io, certo. Io ricordo una signora che diceva sempre, no, perché quella lì, vabbè, adesso ci penso un attimo.
6: Ok, ci pensa. Anche l'occhio va dalla sua parte, non la vuole, lui va, si dirige da qualche parte, non so a che santo riavvolgermi. Perché non riavvolgersi intorno a una statua di un santo?
1: È bello questo.
6: Avete i nuovi telefonini GPL? Questo è al tempo in cui c'erano,
3: sì,
6: i GPS.
3: Sì, sì, vabbè. Sì,
6: il cadavere,
3: sì,
6: presentava evidenti segni di decesso. Non lo so chi lo può dire, effettivamente il medico legale. Prima di operarmi mi fanno un'autopsia generale.
3: È bella anche questa.
6: Va bene, abbiamo mangiato la trota salmonellata. A volte capita e finisce molto male. Vorrei un'aspirina in supposta effervescenza. E lì fai festa tutta la sera. Vorrei una maglia qua.
3: Che sei scemo,
6: però fai festa. Vorrei una maglia con il collo a volpino. Questa non so come potrebbe essere.
3: È lupetto,
1: lupetto.
3: Una maglia con il collo lupetto.
6: Vabbè, voi fatelo, ogni tanto entrate in un negozio e provate. Vorrei una pomata per l'IRPEF. Per come l'IRPEF ti entra ogni tanto la pomatina. Beh, sì, sì.
1: Tra IRPEF, IVA e tutto il resto.
6: E soprattutto,
1: eh?
6: Se vuoi dire qualcosa a una persona, gli dici: tu non sei proprio uno sterco di sangue.

0: la musica che amiamo, quella dei grandi successi, ma è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni. Quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1.900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking. Lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Tutti abbiamo un posto nel cuore di qualcuno e questo ci rende speciali. Cinzia Nateri.

Oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: meglio delle badole online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tante risate, buon umore e simpatia.
1: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle badole online.
2: Sapete che rubano i pomodori negli orti in giro?
3: Sì, sì.
2: Comunicazione alla nazione. Io non sono tre piantine, ma sono piccine piccine e ancora ne hanno tre, belli maturi, adesso magari domani me li mangio.
3: Forse meglio prima che passino. Metti che passano di notte, zacchete, ti tolgono il pomodoro, fine della storia.
2: Questi tre pomodorini.
3: Mm-hmm. Piantiamoli qua, scusa, no?
2: Ho già amici che dicono vorrei in cambio vorrei pomodori buoni.
3: Eccolo, ecco. Qua, dai.
2: Ciao Silvio. Scusa, ma ce ne sono pochini.
3: Un tot, cioè, al chilo, dai, esagera. Allora,
2: dovrei venderli a
3: 400 euro a...
2: E adesso,
3: sono pochi. Allora,
4: la prima guerra scoppia sulla spesa e poi su chi stira. Ma nel suo caso, sì, credo che non esista il problema.
3: No.
2: Nel caso di chi?
4: Caso di Panta.
2: Perché abbiamo capito che stiri tu, no?
3: Certo. Ma ogni tanto stira anche mia moglie, mi fa la sorpresa, dice: "Dai, oggi non devi fare niente." E io: "No." No.
2: Guarda, peccato che sei già preso, perché sennò sai che tu avevi degli elementi interessanti per metterti lì un attimo nella stagione. Come diceva una volta nella Litizzetto, quelli che trovi così, che hanno già messo sul ripiano lì, pensi un, perché c'è qualcosa che non va, perché gli altri sono tutti presi.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Patti Pravo cantò sul palco del Festival di Sanremo 1000 lire al mese nella serata delle cover.

Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti

0: Sono le 7:02.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza al di sotto e proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 9 ottobre. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo dai titoli che troviamo sul quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, muore mentre va a lavorare. L'incidente sulla strada tra Lagnasco e Scarnafigi, vana la corsa all'ospedale. Lunedì, presidio sindacale. L'operaio agricolo in bici investito da un'auto, un collega travolto in zona 23 giorni fa. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mondovì alla festa dei campioni. Dopo il taglio del nastro di ieri, da oggi appuntamenti allo Sport and Culture Festival. Voltiamo pagina al primo piano dedicato alla cronaca e al titolo di apertura. Dopo questa nuova tragedia, Fly CGL, Fai Cisle e Willa Will di Cuneo proclamano uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre dei lavoratori impiegati nel comparto agricolo e vitivinicolo cuneese con presidio davanti alla prefettura. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, crisi e rincari non spengono l'ottimismo degli imprenditori. L'indagine del centro studi di Confindustria Cuneo sul quarto trimestre del 2026. Il presidente Costamagna dichiara: bisogna impegnarsi sempre di più nell'innovazione. La manifattura cuneese ha attese sulla produzione più favorevole rispetto alla media regionale, saldo del 6,3% contro il 2,3%. A pagina 35 la cronaca, tre saloni da parrucchiere irregolari, folla di notte dalla vendita di kebab. Dopo i controlli, i carabinieri di Saluzzo hanno multato e segnalato le attività gestite da cittadini stranieri. A pagina 36, se la pasta fresca è buona, inclusiva aiuta a riflettere. Tre amici con competenze diverse avviano a Cuneo un'impresa sociale in cui lavorano persone con disabilità. Oltre alla fornitura ai ristoranti, nei piani c'è anche l'apertura di un punto vendita, l'AM, e un contenitore aperto a tutti. Voltiamo pagina alla vita, il pensiero, i grandi incontri, l'eredità di Petrini diventa un libro. L'Università di Pollenzo ha annunciato il volume che sarà pubblicato nel 2027, collegato a una donazione. E poi ancora, l'arte si avvicina ai cittadini nel palazzo della prefettura, accoglierà le mostre di Valerio Berruti e di Confartigianato. Pagina 39, ancora due titoli, al via la 96esima edizione della Fiera del Tartufo all'insegna dello sport. Nel pomeriggio l'inaugurazione al sociale con grandi campioni, ad Alba dall'Olimpionica a Valentina Vezzali al calciatore Bonucci. E poi ancora Alberto di Monaco e il lungo filo che lega la Langa ai Grimaldi. Oggi il principe visiterà Niella Belbo, Ceretto e Novello. Nel primo borgo inaugurerà anche il Museo del Ballon. E poi ancora un titolo dedicato al nord-ovest, a pagina 41, la sanità del Piemonte è promossa nei LEA, ma 400.000 cittadini rinunciano alle cure. Il nono rapporto della Fondazione Gimbe fotografa livelli essenziali di assistenza, finanziamenti, costi, personali e accessibilità. Massiccio il ricorso ai gettonisti, mancano ancora medici di famiglia e pediatri di libera scelta. E con questo titolo è tutto per quanto riguarda il quotidiano La Stampa, il tempo di una canzone. E poi diamo spazio ancora ai quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, questa volta con i quotidiani online. Vediamo l'apertura di homepage alle 7.14. Targato CN in prima pagina, in homepage appunto Alba tra le città, al centro della nuova sfida CRC. Fino a 1,5 milioni per progetti di rigenerazione. Nel piano 2027 anche 5 milioni per Stars, interventi sulle palestre della provincia e un fondo per la sicurezza degli eventi. Il presidente Gola apre anche al completamento delle opere e conferma la vicinanza al percorso sull'arte contemporanea. Cuneo12.it, in apertura troviamo la cronaca: scippava gli smartphone alle donne a passeggio, arrestato a Cuneo. Il 23enne somalo aveva sottratto il cellulare a una ragazza seduta su una panchina in Corso Dante e indiziato per altri due episodi e sottoposto a divieto di dimora. Cuneo24.it, in primo piano troviamo il tunnel del Tenda. L'associazione Colle di Tenda chiede ad ANAS aggiornamenti sui lavori. A 17 giorni dall'inizio della chiusura totale, l'associazione Colle di Tenda chiede ad ANAS informazioni sull'avanzamento dei lavori sui tornanti del versante francese e conferma sulla riapertura prevista per venerdì 30 ottobre. Vediamo ancora Idea Web TV. Alba saluta il capitano Giuseppe Santoro per 3 anni alla guida della compagnia Carabinieri. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: di Tavares con One Step Away ci hanno accompagnato alle 7:19. Un buongiorno a tutti, buon venerdì 9 ottobre e appunto siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme. Queste prime ore del mattino le passiamo in compagnia con l'informazione, l'informazione a carattere locale, la musica, ma anche le rubriche che ci raccontano un po' la giornata di oggi, ci fanno iniziare la giornata con il piede giusto, il buon umore, tutte appunto ingredienti fondamentali per un venerdì e un inizio di giornata che sia quello dei migliori. Come sempre scopriamo la data di oggi, tanto per cominciare, 9 ottobre, 9-10, tutti questi numeri cosa ci nascondono? Le caratteristiche, le curiosità, ma anche i fatti storici del passato. Tutto questo e molto altro con Francesco Cataldo.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ventisette anni fa questa canzone era anche la più venduta in Italia, proprio il 9 ottobre del 1999. 50 Special, il Luna Pop.

0: E dal 1999 con i Luna Pop, che ricordiamo era la canzone 50 Special, quella che abbiamo appena ascoltato, la più venduta in Italia, il 9 ottobre appunto di 27 anni fa. Diamo ancora spazio alla musica, spostiamoci a questo 2026, all'ultima di J-Ax, EP Yo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 33 11 994.

0: questo era J-Ax con Hippie Ayo, l'ultimo suo singolo che ci ha accompagnato anche alle 7.31, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per due minuti con le ultime news.
1: L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melunellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera al momento dell'approvazione del testo parlavano di legge truffa. Il centro-sinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar, responsabili di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming Nidal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone nel 2009, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. La gente deve vedere, spiega il segretario alla guerra Hexeth. Calcio alle spalle, la lunga sosta di 20 giorni per le nazionali. Riprende la Serie A. Tra le prime della classe l'Inter, domani ospita il Parma, a Roma domenica a Como la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Ringraziamo Alessandro Cesellin della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti. Il tempo di una canzone, poi diamo spazio anche all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale. Iniziamo a leggere i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. In apertura la cronaca: muore mentre va a lavoro l'incidente sulla strada tra Lagnasco e Scarnafigi. Vana la corsa all'ospedale. Lunedì presidio sindacale. L'operaio agricolo in bici investito da un'auto. Un collega travolto in zona 23 giorni fa. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mondovì, la festa dei campioni. Dopo il taglio del nastro di ieri, da oggi appuntamenti allo Sport and Culture Festival. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Dopo questa nuova tragedia, Fly CGL, Fai Cisle, Willa Will di Cuneo proclamano uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre dei lavoratori impiegati nel comparto agricolo e vitivinicolo cunese con presidio davanti alla prefettura. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, crisi e rincari non spengono l'ottimismo degli imprenditori. L'indagine è del centro studi di Confindustria Cuneo sul quarto trimestre del 2026. Il presidente Costamagna dichiara: bisogna impegnarsi sempre di più nell'innovazione. La manifattura cuneese ha attese sulla produzione più favorevoli rispetto alla media regionale, saldo del 6,3% contro il 2,3%. Ci spostiamo a pagina 35, la cronaca: tre saloni da parrucchieri irregolari, folla di notte dalla vendita di kebab. Dopo i controlli, i carabinieri di Saluzzo hanno multato e segnalato le attività gestite da cittadini stranieri. A pagina 36, se la pasta fresca è buona, inclusiva e aiuta a riflettere. Tre amici con competenze diverse avviano a Cuneo un'impresa sociale in cui lavorano persone con disabilità. Oltre alla fornitura e ristoranti, nei piani c'è anche l'apertura di un punto vendita. La M è un contenitore aperto a tutti. Queste le dichiarazioni. Voltiamo pagina alla vita e il pensiero, i grandi incontri, l'eredità di Petrini diventa un libro. L'Università di Pollenzo ha annunciato il volume che sarà pubblicato nel 2027 e collegato a una donazione. E poi ancora, l'arte si avvicina ai cittadini, nel Palazzo della Prefettura accoglierà le mostre di Valerio Berruti e di Confartigianato. A pagina 39, al via la 96esima edizione della Fiera del Tartufo all'insegna dello sport. Nel pomeriggio l'inaugurazione al sociale con grandi campioni. Ad alba, dall'olimpionica Valentina Vezzali al calciatore Bonucci. E poi ancora Alberto di Monaco e il lungo filo che lega la langa ai Grimaldi. Oggi il principe visiterà Niella Belbo, Ceretto e Novello. Vediamo ancora un titolo a pagina 41 con la sezione nord-ovest. La sanità del Piemonte è promossa nei LEA, ma 400.000 cittadini rinunciano alle cure. Il nono rapporto della Fondazione Gimbe fotografa livelli essenziali di assistenza, finanziamenti, costi, personale e accessibilità. Massiccio il ricorso ai gettonisti, mancano ancora medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Questi erano dunque i titoli su quotidiano La Stampa, il tempo di una canzone, poi vediamo anche le aperture del web alle 7:40.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Targato CN in apertura di homepage. Alba tra le città al centro della nuova sfida CRC. Fino a 1,5 milioni per progetti di rigenerazione. Nel piano 2027 anche 5 milioni per Stars. Interventi sulle palestre della provincia e un fondo per la sicurezza degli eventi. Il presidente Gola apre anche al completamento delle opere e conferma la vicinanza al percorso sull'arte contemporanea. Cunodice.it in apertura la cronaca, shippava gli smartphone alle donne a passeggio, arrestato a Cuno. Il 23enne aveva sottratto il cellulare a una ragazza seduta su una panchina in Corso Dante, è indiziato per altri due episodi e sottoposto a divieto di dimora. Cuno24.it in primo piano il tunnel di Tenda, l'associazione Colle di Tenda chiede all'ANAS aggiornamenti sui lavori a 17 giorni dall'inizio della chiusura totale, chiede anche informazioni sull'avanzamento, oltre che sull'avanzamento dei lavori, sui tornanti del versante francese e conferma sulla riapertura prevista per venerdì 30 ottobre. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura, il titolo Alba saluta il capitano Giuseppe Santoro per 3 anni alla guida della compagnia Carabinieri. Il comune di Alba ha voluto rivolgere un saluto ufficiale al capitano Giuseppe Santoro che dopo 3 anni lascia il comando della compagnia per assumere un nuovo incarico. E con questo titolo è tutto con l'informazione per il momento, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'Ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound.

spirituale Biagio Antonacci in coppia con Saif e ci ha accompagnato alle 7.53. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre passiamo queste prime ore del mattino in compagnia, vi accompagniamo a lavoro nelle vostre auto imbottigliati nel traffico con la musica, con la canzone ma anche con le rubriche. A tal proposito sta per arrivare l'oroscopo e scopriamo quindi insieme la giornata di oggi dal punto di vista delle stelle, l'astrologia cosa ha in serbo per noi segno per segno, appunto, con l'oroscopo del giorno.

oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: Venerdì 9 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: E ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato la giornata di oggi. Appunto, come avete sentito, nel 1940 John Lennon nasceva il 9 ottobre e quindi gli facciamo gli auguri e lo suoniamo con Jealous Guy.

0: Abbiamo ascoltato Jealous Guy di John Lennon, perché come abbiamo detto oggi sarebbe stato il suo compleanno. Di anni ne avrebbe fatti 86, nato il 9 ottobre nel 1940. Ma c'è un'altra curiosità che lega John Lennon a questo giorno, al 9 ottobre. Infatti nel 1975 divenne padre per la seconda volta, dove infatti Yoko Ono diede alla luce il primo figlio e unico figlio della coppia. E pensate che chiesero a Elton John di fare da padrino, appunto. Quindi una doppia curiosità, doppiamente legato alla data di oggi, John Lennon, che avremo sicuramente modo di celebrare, festeggiare e suonare nel corso di tutta la giornata. Sono le 8.06, siamo andati un pelino lunghi, ma diciamo ne valeva la pena quando sono personaggi così importanti a compiere gli anni e vanno ricordati e sicuramente raccontati. Dicevo, siamo andati un pelino lunghi, diamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera alla nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche, anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
3: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
2: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
3: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
2: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: I motori con la moto GP in Indonesia, il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
2: È tutto, ma più tardi.
0: One Republic con Rescue Me e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale. Would you rescue me?

sindacale. Lunedì, presidio sindacale, l'operaio agricolo in bici investito da un'auto, un collega travolto in zona 23 giorni fa. La foto d'apertura di quest'oggi in prima pagina del quotidiano La Stampa è dedicata a Mondovì, alla festa dei campioni dopo il taglio del nastro di ieri. Da oggi appuntamenti allo Sport and Culture Festival. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura dopo questa nuova tragedia. Fly CGIL, Fai CISL e Willa Will di Cuneo proclamano uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre dei lavoratori impiegati nel comparto agricolo e vitivinicolo cuneese con presidio davanti alla prefettura. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, crisi e rincari non spengono l'ottimismo degli imprenditori. L'indagine del centro studi di Confindustria Cuneo sul quarto trimestre del 2026. Il presidente Costamagna dichiara bisogna impegnarsi sempre di più nell'innovazione. La manifattura cuneese ha attese sulla produzione più favorevole rispetto alla media regionale, saldo del 6,3% contro il 2,3%. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca, tre saloni da parrucchiere irregolari, folla di notte alla vendita di kebab. Dopo i controlli, i carabinieri di Saluzzo hanno multato e segnalato le attività gestite da cittadini stranieri. Voltiamo pagina, se la pasta fresca è buona, inclusiva e aiuta a riflettere. Tre amici con competenze diverse avviano a Cuneo un'impresa sociale in cui lavorano persone con disabilità. Oltre alla fornitura ai ristoranti, nei piani c'è anche l'apertura di un punto vendita. La M è un contenitore aperto a tutti. Voltiamo pagina, la vita e il pensiero in grandi incontri, l'eredità di Petrini diventa un libro. L'Università di Pollenzo ha annunciato il volume che sarà pubblicato nel 2027 collegato a una donazione. E poi ancora pagina 37, l'arte si avvicina ai cittadini nel palazzo della prefettura, accoglierà le mostre di Valerio Berruti e di Confartigianato. Vediamo a pagina 39 due titoli, il primo dedicato al via la 96esima edizione della Fiera del Tartufo all'insegna dello sport. Nel pomeriggio l'inaugurazione al sociale con grandi campioni, ad alba dall'olimpionica Valentina Vezzali al calciatore Bonucci. E poi Alberto di Monaco e lungo filo che lega la Langa ai Grimaldi, oggi il principe visiterà Niella Belbo, Ceretto e Novello. Vediamo a pagina 41 ancora un titolo dedicato alla sezione nord-ovest con la sanità del Piemonte che è stata promossa nei LEA, ma 400.000 cittadini rinunciano alle cure. Il nono rapporto della Fondazione Gimbe fotografa livelli essenziali di assistenza, finanziamenti, costi, personale e accessibilità. Massiccio il ricorso ai gettonisti, mancano ancora però i medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi, il tempo di una canzone, poi vediamo anche l'apertura di homepage dei quotidiani online alle 8:15.

0: Ancora spazio all'informazione a carattere locale, questa volta con i quotidiani online. Targato CN in apertura la cronaca, il Bancomat nel mirino, assaltato nella notte lo sportello Biper di Scarnafigi, a segno il colpo. Dopo la fallita rapina a Salmuro di mercoledì notte, i malviventi tornano in azione nel Saluzzese, è successo intorno alle 4.30, non si esclude un possibile collegamento tra i due episodi. Cunodice.it, anche in questo caso troviamo in apertura la cronaca, ma con il titolo dedicato al 23enne che aveva sottratto il cellulare a una ragazza seduta su una panchina in Corso Dante. È indiziato per altri due episodi e sottoposto a divieto di dimora. Cuno24.it, in copertina invece troviamo il titolo dedicato al Mondovì Sport and Culture Festival. Si apre con un elogio alla pausa. Inaugurata al Teatro Barretti, la prima edizione di una kermesse che pensa in grande. Ospiti Valentina Vezzali, Lele Adani, Simone Fugazzotto e il cast del film Prendiamoci una pausa. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura al comune di Bra, chiusura temporanea, uffici demografici e stato civile. Si informa dunque la cittadinanza che gli uffici del servizio demografici e stato civile del comune di Bra subiranno alcune modifiche agli orari di apertura al pubblico per consentire al personale di partecipare alle sessioni di formazione legate al cambio di gestionale informatico. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
1: I just love to say it. Jason.

0: 8:22, Jason Derulo con Sexy For Me su Radio Piemonte Sound, amica radio. Sono le prime ore del mattino, iniziamo insieme questo venerdì 9 ottobre, lo facciamo con l'energia giusta. Vi accompagniamo in macchina, magari bloccati nel traffico mentre andate a lavoro o avete portato i figli a scuola. C'è sempre un gran caos per le strade a quest'ora, e quindi per tenervi compagnia, ma tirarvi anche un po' sul morale, farvi fare qualche risata e partire col piede giusto questa giornata, ci pensiamo noi, o meglio ci pensano le Badole Online con il meglio del meglio.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo. Allora, vogliamo scoprire 10 esercizi per tenersi in forma senza sforzarsi troppo. Usare sempre le scale, portare la spesa,
2: evitare di sedersi.
1: Bellissimo. Io a volte faccio la trasmissione in piedi.
2: Sì,
1: vedi, mi tengo in forma.
2: Infatti, perché dicono gli esperti, stare seduti neutralizza il corpo, rallenta il metabolismo, limita la circolazione, affievolisce i muscoli e i tessuti connettivi. Invece, se voi state in piedi, accelerate la circolazione, accelerate il metabolismo. E quindi,
1: vedi perché insomma, sono sempre tanto accelerata, perché poi non mi fermo mai, sto in piedi.
2: Eh sì, perché poi comunque alla fine non devi, così ti tieni in forma.
1: Sì, ma infatti. E poi che cosa bisogna fare?
2: E poi, se proprio siete sotto pressione, ecco, questo state, allora, per rimanere in forma state in piedi, perché di decaloghi, tra l'altro, 1,36 calorie al minuto in più se state in piedi.
1: Ah,
2: quindi
1: sì,
2: state in piedi 12 ore e sì, 12
1: niente,
2: calorie.
1: Niente,
2: sì.
1: Niente.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che

0: questo è quando dicono fai le trazioni, avvicini la barra al petto e la sollevi, sai, sì, come si fa, sì, in palestra, sì, come faceva Rocky, tanto, sì, per capire, sì, sì. Quindi che ne so, utilizziamo una scopa, abbiamo una scopa da qualche parte,
1: sì, certo,
0: possiamo fare, ecco, possiamo fare una cosa del genere.
1: Di solito la utilizza, si utilizza insomma per sistemare un po' la cosa, adesso poi se ci mettiamo lì facciamo anche un po' di
0: ma tutto sommato cose economiche per tenersi in forma, stai per in piedi e fai esercizi,
1: fai le
0: con scale, la sbarra,
1: porti
0: fai
1: la spesa,
0: certo,
1: chi è che non la fa?
0: Oppure l'immondizia,
1: scusa, chi è che non le fa queste cose? Ah, tutti le facciamo, dovremmo essere tutti in forma,
0: non le facciamo con consapevolezza, mm, questo dico,
1: e la consapevolezza che manca,
0: e manca la consapevolezza,
1: sarà quella,
0: sì, assolutamente.
2: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno su Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: E uno un po' se le inventa tutte, no, per mantenersi in forma. Invece voi cosa fate? Quali sono i piccoli gesti perché vi fanno stare meglio con voi stessi? Ecco, ditecelo al 333-820-9023, oppure consigliateci qualche canzone che volete ascoltare in questa mattinata. Nel frattempo, Aretha Franklin con Respect.

0: Aretha Franklin con Respect ci ha accompagnato alle 8:28. Tra poco l'appuntamento con l'informazione, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound e poi Cesare Cremonini con l'ultimo singolo, Paparazzi.
1: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
5: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
4: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
5: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
4: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
5: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
4: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
6: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
7: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: E dopo Cesare Cremonini con Paparazzi che ci ha accompagnato alle 8.33, tempo di informazione. Dunque lasciamo la linea alla redazione nazionale per due minuti con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa e il centrosinistra prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la Premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma. Laura Carchidi.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone. Prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario alla guerra Hegseth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata alle lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
3: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: E caccia aperta a Roma, la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri Gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che loro avevano in cura Maradona. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
4: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe de Oro, con tanto di altarino dedicato.
1: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore alle 10.30 alle libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Brugherio in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la diramazione di Pinerolo segnaliamo rallentamenti per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: ancora un appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it in apertura. Monte Rosso Grana, la visita di Elisa Esoardi agli ospiti di Casa Vittoria. Una sorpresa per gli ospiti nella giornata di martedì 6 ottobre a San Pietro Monte Rosso. La Gazzetta ad Alba in apertura. Alba, 350 euro di incentivi per convertire le auto a GPL metano. Rinnovata la convenzione tra comune e officine autorizzate. Agevolazioni riservate ai residenti. La cronaca invece in apertura del Savignanese, con un agente che sventa la truffa dell'oro fingendosi il figlio della vittima. Assieme ai colleghi di Moretta è riuscita a fermare i due malintenzionati. Passiamo al Corriere di Saluzzo in apertura. Casse, la prefettura replica. Brondello, gli uffici di Cuneo respingono le critiche del sindaco Radosta. Prosegue il confronto tra il comune di Brondello e la prefettura di Cuneo sull'ipotesi di attivare un centro di accoglienza straordinaria nell'ex ristorante La Torre. Dopo la lettera inviata dal sindaco Paolo Radosta alla presidente del consiglio Giorgia Meloni, dagli uffici in via Roma arriva una replica firmata dal prefetto Mariano Savastano e dal responsabile unico del procedimento Giuseppe Zarcone. Vediamo l'Unione Monregalese in apertura. Tutte le Olimpiadi di Valentina Vezzali, la regina del fioretto al Festival dello Sport. Campioni, cinema e spettacolo, la via al Baretti di Mondovì. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Fedeltà di Fossano per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano, le notizie principali della settimana. Ed è un fine settimana di grandi eventi e di solidarietà a Fossano. Domenica 11 ottobre torna per la 41esima edizione la Strafusan, la camminata benefica da sempre simbolo di tradizione e di comunità. Al mattino presto ci sarà la versione agonistica, mentre alle 11 dal villaggio sportivo partirà il lungo serpentone colorato delle famiglie. I pettorali sono acquistabili anche la mattina dell'evento. Ma c'è un altro appuntamento molto atteso nel fine settimana a Fossano ed è un momento di festa e di concreta valorizzazione del lavoro agricolo. Coloratissimo autunno, la kermesse promossa dall'amministrazione comunale nel fine settimana trasformerà Piazza Don Pè nel punto di riferimento dell'agricoltura locale e delle eccellenze cuneesi. Grazie alla collaborazione di Coldiretti, C Agricoltori, Confagricoltura e Slow Food Fossano, ci sarà la mostra mercato con prodotti di stagione, belli da vedere e buoni da consumare. Ci sarà anche il percorso gastronomico Sapori d'autunno, con le proloco del Romanisio e delle frazioni. Con un'istruttoria firmata dall'Ufficio Ambiente, il Comune di Fossano dice no al bitumificio che Itinera punta a costruire al buretto di Benevagenna. Intanto, proprio in questi giorni, si svolgerà la conferenza dei servizi. Può una fascia spessa come un foglio di carta salvare dal crollo una torre alta più di 50 metri e antica 6 secoli? Sì, se le fasce sono di fibra di carbonio, trattate con una resina bicomponente e poste tutto attorno alla struttura con una fitta trama. Potrebbe essere descritto così, in estrema sintesi, il lavoro di consolidamento della torre campanaria del Duomo di Fossano. Un intervento importante che è iniziato nei mesi scorsi e che domenica è stato possibile vedere da vicino in occasione delle visite speciali al cantiere. Ad illustrarlo è stato l'ingegnere Giuseppe Pistone, docente al Politecnico di Torino, che di questo importante intervento è il progettista e direttore dei lavori. Hiroharu Yomogita, conosciuto come Hiro Sensei, è un insegnante di giapponese di 45 anni con una storia unica e un legame speciale con il Piemonte che racconta alla fedeltà. Tutto questo e molto altro è sulla fedeltà in edicole online questa settimana.

0: Mike and the Mechanics con Another Cup of Coffee, era 1985, proprio un'altra tazza di caffè, quella che magari serve a qualcuno di voi per poter iniziare questa giornata. Magari un caffè solo non basta, l'ha presa a colazione, adesso in ufficio ne prenderà un altro, insomma comunque è sicuramente quello che ci dà una mano a iniziare la giornata, nelle prime ore del mattino, a risvegliarci un po' dal sonno, ma a risvegliarci anche un po' per iniziare questo 9 ottobre. C'è Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi, la data, il 9-10 e tutte le curiosità, caratteristiche che si nascondono dietro questi numeri, ma i personaggi, i compleanni dei personaggi più importanti, più famosi e fatti storici del passato con l'Accadde Oggi.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la Chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Jackson Browne con Running on Empty, oggi è il suo compleanno, 78 anni per lui, nato quest'oggi nel 1948.

0: Jackson Browne con Running on Empty, appunto abbiamo ricordato e festeggiamo appunto il cantante statunitense perché compie 78 anni quest'oggi. Diamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, 2 minuti di informazione, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: La nostra app è stata aggiornata. Un nuovo modo per vivere Radio Piemonte Sound, ancora più semplice e immediato. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Portaci con te ovunque tu sia.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario alla difesa Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. Sarà la prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
5: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense deputata al controllo dei confini e dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
6: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
5: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
6: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagrante flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7 a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
5: Il tennis, terzo capo consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1, 4-6, 6-3 il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che dopo tante chance non sfruttate paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
6: È tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione con la rassegna stampa dei titoli di Cune della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo 9 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura della prima pagina del quotidiano La Stampa troviamo il titolo di cronaca: muore mentre va a lavorare l'operaio agricolo in bici investito da un'auto. Un collega travolto in zona 23 giorni fa. L'incidente sulla strada tra Lagnasco e Scarnafigi, vana la corsa all'ospedale. Lunedì presidio sindacale. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata a Mondovì, alla festa dei campioni. Dopo il taglio del nastro di ieri, da oggi appuntamenti allo Sport and Culture Festival. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura. Dopo questa nuova tragedia, Fly CGL, Fai CISL e Willa Will di Cuneo proclamano uno sciopero per l'intera giornata di lunedì 12 ottobre dei lavoratori impiegati nel comparto agricolo e vitivinicolo cunese, con presidio davanti alla prefettura. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, crisi e rincari non spengono l'ottimismo degli imprenditori. L'indagine del Centro Studi di Confindustria Cuneo sul quarto trimestre del 2026. Il presidente Costamagna dichiara: bisogna impegnarsi sempre di più nell'innovazione. La manifattura cunese ha attese sulla produzione più favorevoli rispetto alla media regionale, saldo del 6,3% contro il 2,3%. A pagina 35 la cronaca: tre saloni da parrucchiere irregolari, folla di notte dalla vendita di kebab. Dopo i controlli, i carabinieri di Saluzzo hanno multato e segnalato le attività gestite da cittadini stranieri. Voltiamo pagina: se la pasta fresca è buona, inclusiva e aiuta a riflettere. Tre amici con competenze diverse avviano a Cuneo un'impresa sociale in cui lavorano persone con disabilità. Oltre alla fornitura e ristoranti, nei piani c'è anche l'apertura di un punto vendita. La M è un contenitore aperto a tutti. A pagina 37 la vita, il pensiero, i grandi incontri, l'eredità di Petrini diventa un libro. L'Università di Pollenzo ha annunciato il volume che sarà pubblicato nel 2027 collegato a una donazione. E poi ancora un titolo: l'arte si avvicina ai cittadini nel palazzo della prefettura, accoglierà le mostre di Valerio Berruti e di Confartigianato. Andiamo a pagina 39, due titoli, il primo dedicato alla Fiera del Tartufo al via la 96esima edizione, all'insegna dello sport. Nel pomeriggio l'inaugurazione al sociale con grandi campioni, ad alba dall'olimpionica Valentina Vezzali al calciatore Bonucci. E poi ancora Alberto di Monaco e il lungo filo che lega la Langa ai Grimaldi. Oggi il principe visiterà Niella Belbo, Ceretto e Novello. E poi a pagina 41 vediamo ancora un titolo dedicato alla sezione nord-ovest, con la sanità del Piemonte promossa nei LEA, ma 400.000 cittadini rinunciano alle cure. Il nono rapporto della Fondazione Gimbe fotografa livelli essenziali di assistenza, finanziamenti, costi, personale e accessibilità. E questi erano quindi i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare per quest'oggi in edicola. Il tempo di una canzone, poi vediamo ancora l'apertura dal web.

E ci spostiamo all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Dicevo, ci spostiamo sul web per vedere l'apertura di homepage alle 9.15. Su targato CN l'apertura dedicata alla cronaca. Il bancomat nel mirino, assaltato nella notte lo sportello Biper di Scarnafigi. A segno il colpo. Dopo il tentato furto a Salmur di mercoledì notte, i malviventi tornano in azione nel saluzzese. È successo intorno alle 4.30. Non si esclude un possibile collegamento tra i due episodi. Cunodice.it in apertura, il Bosco Ospizio di Reggio Emilia come Piazza Europa, chi ha la tessera del CONA la restituisca. L'appello al boicottaggio arriva all'associazione di piazza in piazza dopo l'abbattimento degli alberi per far posto a un supermercato. Cuno24.it in copertina troviamo il Mondo V Sport and Culture Festival, si apre con un elogio alla pausa. Inaugurata al Teatro Baretti la prima edizione di una kermesse che pensa in grande. Ospiti Valentina Vezzali, Lele Adani, Simone Fugazzotto e il cast del film Prendiamoci una pausa. Idea Web TV in apertura Alba che saluta il capitano Giuseppe Santoro. Il comune di Alba ha voluto rivolgere un saluto all'ufficiale al capitano Giuseppe Santoro che dopo 3 anni lascia il comando della compagnia carabinieri di Alba per assumere un nuovo incarico. E con questo titolo è tutto con l'informazione per il momento e prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Shawn Mendes con Treat Your Better. Dal 2016 ci spostiamo al 2004 con la musica. Ci spostiamo anche in Italia con Mango, Ti porto in Africa. Ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
0: La nostra app si è rifatta al look. Scaricala o aggiornala e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.

0: E dopo la musica adesso vi parliamo di sport, in particolare vi parliamo della pallavolo e del Cuneo Volley, perché nella mattinata di ieri è stato presentato un nuovo giocatore in una conferenza stampa. Il nuovo giocatore è Leandro Mosca, un centrale classe 2000, ex campione del mondo, che appunto approda a Cuneo con grande entusiasmo per riprendersi dagli infortuni e ricominciare a giocare ai livelli di prima, appunto, dicevo, dopo gli infortuni della scorsa stagione che l'hanno condizionato. Sentiamo quindi le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
1: Io sapevo della tradizione di pallavolo che c'è a Cuneo, però provarla ovviamente è un'altra cosa, e mi fa felice, perché comunque è un po' il mio lavoro, e certo. Essere riconosciuto anche per strada, non solo dentro il palazzetto, è una sorta di è una cosa che mi fa felice.
2: Soddisfazione?
1: Sì, è una soddisfazione incredibile pensare che ci sono dei tifosi che ti riconoscono per strada, ti ringraziano e ti fanno in bocca al lupo e ti chiedono ovviamente una foto magari per i figli, qualsiasi buona firma, qualsiasi cosa, e io sono contento di avere questo rapporto e spero che si
2: vedrai al palazzetto, quel palazzetto di Cuneo è famoso per essere veramente molto importante, esatto. E decisivo,
1: anche ho giocato contro e ogni volta che ci ho giocato contro pensavo, cavolo, sarebbe bello giocare con questo pubblico che tifa per me. Dopo gli infortuni che ho avuto nel 2024, quello che mi mancava più di tutto il resto era un po' l'entusiasmo di giocare e di divertirmi a pallavolo, ed è quello che sto provando finalmente qua a Cuneo in questo mese quando sono arrivato, e spero che mi accompagni tutto l'anno e che mi porti anche questa soddisfazione. La decisione l'ho fatta ovviamente perché, come ho detto prima, Cuneo era il nome più bello, voglio usare questa parola perché era proprio bello da vedere, proprio, cavolo, Cuneo, e per il progetto, come ho detto, e che comunque nella mia carriera, che non è così grande, vorrei fare qualcosa di più e di arricchirla e di giocare una stagione da titolare e magari provare anche solo protagonista, e quindi ho scelto Cuneo perché è anche una bella piazza dove poterlo fare.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone ci ha accompagnato alle 9.32, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo subito la linea alla redazione nazionale per due minuti con gli aggiornamenti Italia Mondo.
1: Ora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto, eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano che in Europa Lega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97 a 79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94 a 87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati, in apertura alla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente fra Falchera e Venaria in direzione Savona, mentre un altro incidente si registra all'uscita de Boucher ancora verso Savona. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Stupinigi. Restiamo in tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Preius. Sulla diramazione di Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per lavori il traffico è rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce, per un mezzo in panne sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Con questo è tutto, rinnoviamo l'invito alla prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Rock, buongiorno, ben ritrovati. Sono le 9:39, siamo veramente un po'. Io devo dire stamattina ho avuto qualche problema. Allora, blocco sulle Stovest, non so se voi come me intorno alle 8 vi siete trovati lì, un delirio. Poi il parcheggio, quando poi mi dicono che ci sono i parcheggi a Cuneo, prenderei tutti a schiaffi. Perché? Allora, dato a parcheggiare alla piscina, perché oggi è l'unico posto.
1: Io sono fortunato a questo punto di vista, sì, sei arrivato
0: prestissimo, però io sai, non è che ero a pettinare le bambole, quindi...
1: Certo.
0: Allora, dicevo, buongiorno, cambio della guardia, adesso lasciamo tutto in mano a Francesco per l'accade oggi. E oggi tra l'altro che giorno è? 282esimo giorno dell'anno, siamo alla 41esima settimana, poi vi diciamo anche quanti ne mancano, ma lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
2: È venerdì 9 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manodou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ci ha lasciato delle perle della musica come questo Sogno numero 9. Oggi è il compleanno di Jackson Browne e chi ha vissuto come me, insomma, la musica alla fine degli anni 70, gli anni 80, si ricorda questa canzone. Poi era diventata, è diventata anche in italiano una gran bella canzone. Poi ve ne faccio ascoltare un pezzo. Stay.

Jackson Browne ha scritto anche un'altra canzone famosissima, l'ha cantata lui e poi l'ha cantata anche Danny O'Keefe, che ascoltiamo adesso. Il titolo è The Road e magari così non vi dice nulla, ma se ve la faccio sentire in questo modo...

cantare, diceva la versione appunto di Lucio Dalla e di Ron. Dobbiamo correre perché abbiamo ancora un sacco di personaggi da farvi ascoltare che hanno qualcosa a che vedere con l'almanacco di oggi. Lei oggi compie 81 anni e una voce delle La Belle.

0: del 2023. Poi vi farò invece ascoltare una canzone di Caparezza, molto, perché poi lui racconta anche, scrive delle canzoni non come questa, ecco, io questa non l'ho mai potuta reggere, ma questa è una situazione assolutamente personale. Grazie di Michele, è il suo compleanno.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Grazia, ciao.

Grazie di Gauguin, grazie di Michele, l'abbiamo ascoltato. Lei oggi festeggia 71 anni, porta anche molto bene, gran bella donna. La pubblicità, poi l'oroscopo, poi continuiamo a parlare di personaggi che hanno a che fare con la musica e che hanno

0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Radio Piemonte Sound Amic Radio, insieme dal 1976.
7: Sono le 10 e 2 minuti.

appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

pianto soffocato. Lui è Cavarezza, che all'inizio si faceva chiamare Mickey Max. Ma non mi sveglieranno mai come un bimbo che non sa. Questa è stata una canzoncina molto carina che lui aveva presentato a un festival di Sanremo degli anni 90, 1997 per

lo ricorderemo ancora Paolo Morelli durante la mattinata con concerto tra qualche canzone, ma prima dobbiamo ancora suonare Julian Lennon, perché Julian Lennon, primogenito di John Lennon, era nato lo stesso giorno del padre, quindi anche lui il 9 di ottobre. Julian Lennon si è dedicato per un primo periodo alla musica intorno agli anni 80, soprattutto poi insomma chiamarsi Lennon di cognome. In questo caso non deve essere stato molto facile per ottenere successo, perché il confronto è pazzesco, no? E quindi è chiaro che ti frega. Too Late for Goodbyes, però insomma lui sicuramente ha i piedi al caldo, come dice qualcuno, insomma non ha problemi di denaro. Ascoltiamoci questo pezzo che ha ottenuto un discreto successo.

Vi dico ancora una cosa curiosa: nel 1969, proprio oggi, il 9 di ottobre, per la prima volta nella sua storia, la Top of the Pops della BBC, la Bibbia della musica e delle emittenti radiofoniche, si rifiutava di trasmettere la canzone Je t'aime non plus, perché il pezzo ritenuto troppo scandaloso. Erano gli anni 60, 1969, quindi è chiaro che il pezzo, poi insomma, la traduzione la conoscete bene.

0: Radio Piemonte Sound e Amica Radio presentano Le Badole Online.
1: Cosa fa Diano Marina? Multe fino a 500 euro per chi si presenta in centro a torso nudo o solo in costume.
2: Ma sì, perché?
1: Beh, Liguria la ciabattata va tantissimo, trascinata della
2: ciabatta. Sì, però andare mezzo nudo, sedersi al bar e prendere un caffè in centro
1: non è bello,
2: forse è anche tanto.
1: Sì, con quelle panze pelose che sudano. Vi ho dato l'immagine, vi ho reso conto dell'immagine.
2: No, bella
1: quello è purtroppo.
2: Zitto, basta. Ha chiamato la nostra fedelissima Olga. Ha detto sto andando in spiaggia, sono ad Armaditaggia. Volevo sapere se dalla mia parte fanno la

0: retata, un po' retata.
1: Occhio
0: un po'
1: la ciabatta,
0: un po' retata.
1: Occhio alla ciabatta, che
2: no,
1: uno.
2: No, però. Voglio dire, anche tu un po' retata, cioè copriti, no?
1: Ci vorrebbe, non lo so,
3: io c'è un vedo non vedo.
2: C'è un vedo non, guarda che il vedo non vedo, cioè è figo, molto figo.

0: ironia. Badon online in pillole.
1: Le donne piangono il giorno del matrimonio, gli uomini dopo.
2: Sarà per quello che te ridiamo tutto il giorno.
1: Sposare un uomo è come comprare qualcosa che hai ammirato a lungo in una vetrina. Potrà piacerti molto, ma una volta portato a casa ti accorgi che non sempre si accorda con tutto quello che c'è già.
2: E dici tu, ma guarda, ce l'avevo già un pantalone bianco.
1: Il matrimonio è l'unica forma di schiavitù che la legislazione ancora conosce.

0: stiamo festeggiando i 25 anni delle Badole Online riproponendo i vecchi file, i vecchi momenti di simpatia, di buon umore.
1: I sei pilastri del Sex Appeal. Allora, gli uomini alti sono sicuramente più carismatici, ma se non sei una pertica, prova così. Mettiti in piedi con le spalle indietro, apri le braccia, guarda le persone negli occhi quando parli con loro.
2: E sono pronto per la predica del giorno. Eccomi qua con le braccia aperte, mi manca solo la tunica. E...
3: la toga. Per fare la toga. La toga per fare il prete.
2: La tonica la vorrei in questo momento, mi farebbe molto bene una tonica. Grazie dal bar se potete portarla.
3: E fai
2: la vestimenta, come si dice, da queste parti mi dicono. La vestimenta.
3: La vestimenta è bellissima. Vestimenta. Comunque tu piantala lì di fare il prete che Don Panta. Va bene.
2: 1,60 1,62
3: 1,62
4: c'ha quei quella del municipio.
3: 8,87 Cosa t'ha scritto sulla carta d'identità? 1,65
1: 3 centimetri sono tanti.
2: Dietro lo sportello puoi fare così.
3: Sì.
2: E vedi che sono 5 centimetri.
3: Perché non ti metti i rialzi? Scusa, lo faceva già anche un nostro presidente.
2: Ma sai che non è facile trovare le scarpe con i rialzi, io c'ho
3: No, il rialzo lo devi mettere dentro. Ma sai che io ce l'ho.
2: No, ma ho capito. No, ma non
3: il rialzino?
2: No. Deve essere già rialzata la scarpa.
3: Perché capito? Noi donne siamo più sfigate sul rialzino, capito? Sì. Perché voi,
2: vabbè,
3: avete, degli
2: il tacco,
3: scarpo.
2: Potete,
3: cioè,
2: potete
3: tu oggi hai lo scarpone.
2: Sì.
3: Sì. Fioca.
2: Com'è? Ma un pochettino.
3: E quello della neve questo?
2: No, questo no, quello della neve è ancora più alto. Vedi, questo qua è un po' basso, un po' scamosciato, quindi lo scamosciato con la neve non mi sta bene.
3: Stagione autunno-inverno.
2: Questa poi è stagione autunno-inverno.
3: Poi se per caso nevica abbiamo inverno pieno.
2: Certo, lo scarpone.
3: Stagione autunno-inverno ce lo abbandoniamo ad aprile o prima?
2: Non lo so, sono 2 anni che non lo tiro fuori quello lì, finché non mi fa una bella
3: nevicata.
2: Dico
3: questo è quando lo abbandoni?
2: Questo lo abbandono quando smetterà di fare freddo.
3: Ecco.
2: Perché io ho anche diciamo i piedi sensibili alla temperatura.
3: Sì,
2: capito?
3: sì, basta.
2: Mi fa freddo il piede, capito?
3: Basta, poi, Carmen
2: scientificamente,
3: di tu.
2: No, ma lo spiego a Carmen perché
3: basta,
2: a te non
3: di
2: interessa.
3: Qualcosa tu di
2: se il piede ha freddo, poi ha freddo tutto il corpo, capito?
3: Mi sale noioso.

0: vita adesso. Claudio Maglioni e Gianni Morandi ci hanno portato fino alle 10.30 e allora lasciamo la linea alle news, quelle di metà mattina.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle. La lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza, in copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come la tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20.30 di fronte a Avellino e Sampdoria. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
2: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura la diramazione di Pinerolo, per un incidente si rallenta fra Volvera e Gerbola in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per un veicolo in panne. Sono presenti code fra Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud in direzione Genova. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: rallentatore
1: questi ragazzi con la tavola da surf sotto il braccio, sì. Socia
2: anche abbastanza sì. ben piazzati, ecco, perché poi devono fare, sai, attività fisica manetta.
3: Il surfista ha sempre tirato parecchio, eh.
4: Il surfista e il chitarrista sono i due che secondo me acchiappano di più.
2: Poi c'è il maestro di sci, il maestro di tennis,
3: anche se il chitarrista in spiaggia intorno al fuoco lui suona, gli altri limonano di solito, eh. È un po' lo sfigato di turno il chitarrista, Carmen.
2: Ma c'è sempre quella poi... molto bella che aspetta lui,
4: poi è uno che tira la volata, quello che poi ti brucia
2: qualcosa, porta a casa. Va bene, con questo momento California oppure Alassio campeggio.
3: Io che ho imparato solo a usare il flauto e neanche quello traverso, allora... quello delle medie, piruli, quella roba lì,
2: e allora anche tu te la cerchi, voglio dire, già sei basso,
4: piruli
3: già sei basso, è bruttissimo, già sei basso,
2: e poi piruli
3: bassi all'ascolto, unitevi.
2: Quanto sei alto esattamente?
3: 1,65, ma è un po' tirato.

0: Badole Online.
1: Le Badole Online, chiacchiere, chiacchiere e buon umore.
2: Allora, se vogliamo delle detrazioni, delle tasse,
3: sì,
2: c'è anche una cosa nuova.
3: Cioè?
2: In tempo di crisi si sconta, crollano un po' i tabù e allora il fisco sconta il sesso per chi lo cambia. Se tu cambi sesso, hai il costo, costo dell'operazione e equiparato le spese sanitarie scalabili dall'IRPEF. Ah, però attenzione, devi dimostrare il disturbo dell'identità. Se tu ti senti un uomo, cara Carmen, e vuoi fare, vuoi cambiare cosa?
4: Vuoi aggiungere?
2: Voilà.
3: Guarda, non mi faccio toccare da un bisturi a meno che non sia
2: che
3: una
2: non
3: cosa
2: sia assolutamente bene.
3: Ma guarda, bene. Non ci penso neanche.
2: Io però sono
3: rimango
2: qua.
3: Come sono.
2: Accanto a me e accanto a te, a metà di noi, c'è un bel ragazzetto che sai molto vanitoso, è sempre lì che si specchia, che si guarda. Cioè, è un po' femmina.
4: Guarda
2: da
4: che
2: quel
4: se,
2: lato
4: se
2: lì.
4: Il vantaggio fiscale è tanto, c'è nessun problema.
3: Si può fare.
4: Si può fare, sì. Voilà. Ragioniamo.
3: Però poi non puoi tornare indietro, cioè se tu hai necessità di abbattere il reddito, il problema è che poi puoi tornare indietro al contrario.
4: Una volta che tagli, vabbè, ma se abbatto
2: no,
4: il reddito.
2: No, ma perché una volta che tagli il gioiello, ecco, ma in quel caso lì il gioiello te lo tagliano e poi.
3: No, dipende da che scelta fai, eh.
4: Ah, puoi anche decidere
3: puoi
4: di
3: fare la scelta integrale o la scelta parziale.
4: Lì
3: dipende un po'.
4: No, però, un po'. Né carne né pesce.
2: No, però sai, al limite uno dice me lo faccio congelare.
4: Tieni lì, domani.
2: Che un domani dici, no, me lo rimettete un attimo perché. No, ma come facciamo
4: tengo
2: a essere cretini
4: sotto vuoto?
2: Così?
3: Sentite che cosa è successo in Brasile. È stato eletto il miglior lato B del paese e a San Paolo do Brasil il traffico è andato in tilt,
2: ecco.
3: Perché le modelle hanno sfilato praticamente per la strada.
4: Vabbè, è normale.
3: Alla fine le modelle finaliste hanno sfilato per la strada. Bisognava votarlo. Il traffico è andato in tilt, mio caro. Tanto di fotografie.
4: Tanto,
3: guarda qui.
4: Che tilt.
2: È un bel tilt.
4: È un bel tilt.
3: Sì.
2: Ecco.
3: Sì.
2: Adesso se tu gli fai ancora vedere questo è finita.
3: Guarda.
4: No, togliere queste cose. Che già avevo una crisi di identità sulle detrazioni. Poi gli fai vedere queste cose e torno finita.
3: Ma con questa fotografia ti è passata la crisi.
4: È passato tutto quanto.
3: Diceva pago tutte le tasse
4: ma
3: del
4: sì,
3: mondo.
4: Ma
2: è stato perso, visto che siamo sul caldo, un cane, un meticcio, no? E allora uno dice vabbè, sai, lanciano la ricompensa, bla bla bla. Però siccome il proprietario ha un locale erotico.
4: Un locale erotico dice chi trova il cane avrà uno show
3: una
4: gratis.
3: Uno show gratis.
2: Tutto per sé.
4: Tutto per sé. Se lo metto lì, tranquillo, mi riporto il cane e io con
3: secondo me lo trova subito il cane.
4: Vabbè, però sì, ma se già l'ha trovato. Ne trova due o tre gliene porta.

Lorenzo Jovanotti decide di essere dolce, non scherza mai. Questa è del 99 per te. Nel 1966, sul palco di un disco per l'estate, sale una band milanese, I Giganti, pronti a presentare un brano intitolato Tema. Il pezzo si distingue subito per una struttura vocale del tutto originale. Ciascuno dei quattro componenti del gruppo interpreta a turno una strofa, sovrapponendo i propri timbri fino ad affluire in un coro. Il testo affronta con tono diretto il tema dell'amore giovanile e delle sue incomprensioni, diventando un dialogo a più voci in cui ogni ascoltatore può identificarsi. Presentato alla manifestazione Canora, il brano conquista immediatamente la giuria e il pubblico, aggiudicandosi il terzo posto e balzando in cima alle vendite. Tema trasforma quindi I Giganti in una delle formazioni di punta della scena italiana,

0: Il meglio delle badole online. Pillole di buon umore.
1: Jennifer Aniston si è scoperto qual è il suo segreto. Il metodo 15-15-15. Pedalare per 15 minuti consecutivi sulla cyclette, poi 15 minuti sulla macchina ellittica, 15 minuti sul tapis roulant. Non stai 45 minuti sullo stesso macchinario, che è una noia. Fai questi tre macchinari e diventi come Jennifer Aniston.
2: Uguale. Proprio uguale. Anche uguale. Io posso diventare come Jennifer Aniston.
1: Sulla macchina ellittica non sei capace.
2: Ma cos'è quella roba che ti fa ruotare?
3: Questa qua.
2: Ah,
3: così.
2: Okay.
3: Quella che sembri scemo.
2: Ma io quello lo faccio tutti i giorni.
1: Quella
2: mentre,
1: roba cioè, che sembri scemo. Ma senti la cosa
3: che
1: dice.
3: Che facevamo da piccoli, no? Che facevi finta. Sei come gli astronauti che sono in assenza di gravità.
2: Ah, ok, che vai al rallentatore.
1: Però tu fai degli esercizi cardio e non ti annoi, capito? Allora, a me manca... No, io ce l'ho proprio anche. Mi manca il tapis roulant a casa. Ah, le altre le ho tutte.
2: E fai il giro per le stanze. Cominci a correre, parti dal salotto.
3: Morricone si alzava alle 4, alle 5 del mattino.
1: Sì, ma Morricone aveva una casa da 400 metri qua. E vabbè, io posso farlo in giardino.
2: Corro intorno, i cani dietro. Vai.
1: Corri intorno, i cani dietro. Come se fossi stupida. Ma sai che veramente devo pagare anche uno stipendio a sta gente.
2: Pensa ai vicini che vedono una roba così.
1: Ma pensa ai vicini, perché tu non corri mai? Ma poi perché devo sempre raccontare i fatti miei?
2: Così ti
1: raccontate anche un po' di fatti vostri. Quella è sempre lì pronta a raccontare le mie pene d'amore.
3: Ma non mi racconta un po' le
1: tue. Racconta un po' le tue.
3: Io sono stata semplicemente testimone oculare.
1: E beh, ma anch'io, cioè, non è che le tue sono passate inosservate. E cavolo. Scrivere un libro, Le pene d'amore dell'Amellino. Grazie per essere stati con noi, mancano 2 minuti e qualcosa in più alle 11. Oggi era nato John Lennon, un suo compleanno in cielo. John Lennon è stato un grande, un gigante della musica, perché ha scritto delle canzoni bellissime con i Beatles e poi aveva fatto un album molto bello da solo, poco prima di morire, perché era il 1980 quando uscì questo album, e che conteneva anche questa Woman. Grazie, ciao.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Hai già aggiornato la nostra app? Se non l'hai ancora fatto, puoi farlo tramite lo store del tuo smartphone. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto. Porta Radio Piemonte Sound ovunque tu sia, sempre con te.
2: Sono le 11:03.

anni 80 e anche parte per la disco music, direttamente dall'Italia in giro per il mondo con Geppi & Geppi, ricordato quest'oggi con Teneramente, uno dei brani più celebri, diciamo, della sua, della loro discografia. Siamo nell'inizio degli anni 80, 1981, una timbrica particolare, diciamo che non era la più profonda in assoluto, perché c'era un'altra timbrica, un timbro di voce veramente veramente profondo, che era quello di Sergio Leonardi, che vi invito ad andare a riascoltare, a riscoprire, che ha fatto veramente anche lui dei pezzi molto particolari per la storia della musica italiana. Questo era il nostro benvenuto, la nostra apertura in questa puntata di venerdì. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, grazie per essere di nostro

Poi, tra parentesi, sono gusti personali e ognuno i suoi gusti, ma a me piace veramente molto questa fase di crescita, di cambiamento da parte di Caterina Caselli tra il 72 e il 77, dove esce con degli LP, degli album veramente un po' diversi rispetto alla musicalità a cui magari la maggior parte delle persone erano abituate negli anni 60. L'abbiamo ritrovata quest'oggi, volevo farvi riascoltare questo pezzo tratto dallo stesso LP del 1974, dove c'era anche momenti sì, momenti no, più no che sì, brani veramente molto ma molto orchestrali. Il brano in questione di oggi invece era Noi lontani, noi vicini.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve. Ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: Ti da Gianni De Gaetano, torna la Serie A dopo 20 giorni di pausa per le nazionali. Altro weekend di emozioni forti per gli appassionati dei motori. La Formula 1 fa tappa a Singapore quando mancano 7 gare, compresa quella di domenica, alla conclusione del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha accumulato 84 punti di vantaggio sull'inglese e suo compagno di scuderia George Russell, che però scatterà a causa penalità Sepang dall'ultimo posto. Primo rivale sulla pista di Marina Bay, redivivo Max Verstappen, reduce dalla presa in terra malese, ma il ventenne bolognese ha un solo obiettivo.
1: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
0: Domani attesa la sprint che caratterizza, sempre domani, anche la tappa indonesiana della MotoGP, che vede Jorge Martin in classifica, più 2 su Marc Marquez, più 49 su Bezzecchi. Dicevamo della Serie A che riprende dopo lo stop per la Nations League, sesto turno con al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma. Parte dalla panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como. Alle 15 biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo serale Cagliari-Juventus. In attesa della Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno, alle 20.30 Avellino-Sampdoria. Vietato sbagliare per la nazionale femminile di calcio sulla strada verso il mondiale brasiliano del prossimo anno. Nella semifinale d'andata dei playoff alle 18.15 a porte chiuse a Tbilisi in Georgia, le azzurre affrontano la Bielorussia. Martedì a Firenze il return match. Chi passa affronterà tra fine novembre e inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Chiudiamo col basket, si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni. Dopo Vitoria e Verona sul neutro di Belgrado, il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao, un saluto a voi tutti da Peter Phil.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La giurista sudafricana Navanethe Manavi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'alta corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
2: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
3: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
2: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice. Alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi. Strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
3: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
2: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri, Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: breve pausa, restate con noi, poi torniamo e torna la musica italiana.
1: Anche quest'anno la Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Francesco Renga, Edoardo Bennato e tanti altri. Il più grande concerto di musica italiana lo ascolti qui su Pianeta Italia.

all'interno del nostro, diciamo, spazio dove vengono racchiusi e tenuti tutti i brani in rotazione all'interno di Pianeta Italia è emerso la G di Garbo con Berlino. Va bene, ovviamente. Tra poco restate con noi, c'è la sequenza musicale, c'è, abbiamo ancora diversi pezzi del passato e non solo da farvi riascoltare, come sempre senza alcuna interruzione pubblicitaria né parlata. Mentre per i prossimi minuti andiamo negli anni 90 con Caterina.

0: vi è piaciuta un sacco e continuiamo a riascoltarla molto volentieri. Sono passati 6 anni da Urlo e non mi senti con Alessandra Amoroso ed è entrata a far parte anch'essa delle canzoni belle che andremo a ricordare, che si faranno ricordare e che saranno richieste sicuramente domani, come oggi richiediamo quelle degli anni 80 e soprattutto quelle degli anni 90.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende.

0: attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
4: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dall'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato a Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani. Attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Giornate e ore cruciali per l'ex Silva di Taranto, fermata l'area a caldo come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso d'Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della cassa integrazione presentato ieri dal governo. Il caso delle minicar che a Roma fa cadere le persone in bicicletta o monopattino, oggi vertice in procura sull'aggressione subita lunedì da Davide Jacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minivettura elettrica mentre era monopattino nel quartiere Monteverde. Vagliate le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nel fascicolo della procura si procede per tentato omicidio e ci sono altri 4 episodi avvenuti con modalità simili. Prosegue l'ondata di maltempo, la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione oggi per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, pesanti allagamenti a Brindisi. Tennis, giornata negativa in chiave azzurra, la Masters 1000 di Shanghai si interrompe al secondo turno, il cammino di Matteo Berrettini e di Flavio Cobolli, battuti rispettivamente dall'americano Nakashima e dal veterano francese Mannarino. Per il 22enne romano, 7 al mondo, diventa a rischio il pass per le finals ATP. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.
6: Pianeta Italia, la musica più bella.
3: Burattino senza fili, album di Bennato uscito nel 77 che ha venduto circa 1 milione di copie, risultando l'album più venduto in Italia appunto del 1977. Alcune delle tracce: Stata tua la colpa, Mangiafuoco, La fata, In prigione, Il gatto e la volpe, c'era dentro questo che trainava un pochino tutto il lavoro, Quando sarai grande. Buon viaggio a tutti con la musica italiana di Pianeta Italia.

in studio del cantautore italiano Vasco Rossi, uscito appunto nel 1983. L'album è uscito anche in versione picture, ha venduto più di 1 milione di copie, diventando uno dei dischi più venduti in Italia nel 1983. Il 30 gennaio 2012 la rivista specializzata Rolling Stones ha inserito l'album al primo posto tra i 100 dischi italiani migliori di sempre. Vita Spericolata, presentata per la prima volta al Festival di Sanremo dello stesso anno, è rapidamente divenuta un inno generazionale. La storia di questa canzone è abbastanza particolare. La musica era stata scritta da Tullio Ferro, così come la prima bozza di testo in inglese. Altro grande successo di questo lavoro è Le Bollicine, in cui Vasco rischiò inizialmente di essere denunciato dalla Coca-Cola Company. Quando poi la multinazionale americana si rese conto della pubblicità in diretta ottenuta grazie alla canzone, rinunciò a passare alle vie legali.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato. Torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: La radio della tua città.
6: Ciao a tutti, sono Eugenio Finardi, siete sintonizzati sui 101.4 di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Sono le 13.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
2: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
3: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
2: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero cinque casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
3: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
2: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima saga del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Antonello, chi? Venditti ovviamente. Prendilo tu questo frutto amaro, titolo anche dell'album del 1990.

abbiamo tirato fuori quest'oggi così piano bar, ma vi posso citare anche naturalmente Rimmel, Pezzi di vetro, il signor Hood, Pablo, Buonanotte Fiorellino, cover Le storie di ieri e Quattro cani, e per concludere Piccola mela. Ricordiamo oltretutto, così un dato veloce veloce, che questo album ha venduto 500.000 copie. Non mi sembrano poche, soprattutto all'epoca e soprattutto

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Ruatasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

cantautori passano un pochino tutti e beh, questo lo so che è molto apprezzato da tutte voi, soprattutto donne, le grandi belle donne e non solo naturalmente. Biagio Antonacci, Cosa fai ragazza? Era l'album degli anni 90 che conteneva anche Iris tra le tue poesie.

0: XX.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
0: Dagli anni 60 ai giorni nostri, i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia
2: con Lorenzo Bartoli.

di noi considerano un po' dei classici anche dai della musica italiana, in questo caso anche della comicità italiana. E il nostro viaggio con Pianeta Italia nella puntata di venerdì, ben trovati da Lorenzo, dal nostro staff, grazie per averci scelto, grazie per essere dei nostri. Adesso è il momento di ascoltare tre brani senza alcuna interruzione, né parlata né pubblicitaria, come dicevo prima, tra poco in compagnia di Enzo Gragnaniello con Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante, ma subito in apertura 1991, la voce di Augusto D'Aoglio, ovvero i Nomadi con C'è un re.

Enzo Grandinella, Ornella Vanoni, Riccardo Cocciante con la sua versione originale di Io Canto, e in apertura c'è un re con i Nomadi. Grazie, vi auguro una buona giornata, vi lascio con i Bundabash e Per un milione, era il 2019.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
2: Immagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
3: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillai abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
3: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Consumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

te che ci ascolti da sempre, a te che ci ascolti per la prima volta, benvenuto su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. In arrivo Hit Parade Story and New Hit. Alza il volume della radio.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Parade Story New Hit, come sempre tra poco vi svelo la nostra Hit Parade Story, che andremo a scalare dalla 20 alla 1, posizione per posizione, 20 dischi da ascoltare uno dopo l'altro. Intanto New Hit su Radio Piemonte Sound.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, su Radio Piemonte Sound.
1: Ci occupiamo dei 20 singoli di musica italiana più venduti dell'intero anno 2005, i Parade Story di Sola Musica Italiana, che decolla non alla grande bensì alla stragrande, segnalandovi subito alla 20 Max Pezzali con Eccoti.

e The Story di oggi, il 19° singolo più importante del 2005 in Italia di musica italiana. Giovanotti con Mi fido di te, mentre alla 18 ha conquistato tutti quanti proprio in quell'anno Simone Cristicchi per la sua originalità e una simpaticissima canzone, Vorrei cantare.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 01 71 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
3: Radio Piemonte Sound, 50 anni insieme.
4: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.

0: Ancora buon venerdì e possiamo già dire buon weekend, essendo alle porte del fine settimana. Arrivano le news.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanethem Navi Pillai, una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
3: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, prelude a una serie di incarichi internazionali, dal tribunale penale per il Ruanda alla corte penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani, e attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
2: Sgomento per una nuova azione violenta da parte dell'ICE, la forza anti-immigrazione voluta da Trump, e stavolta a New York. Un agente ha aperto il fuoco contro un 28enne originario della Repubblica Dominicana a bordo della sua auto, dove si trovava anche il figlio di 5 anni. L'uomo è stato colpito al collo e trasportato in ospedale con ferite ritenute non letali. Hanno agito mascherati e senza neppure una divisa. Via da questa città, protesta il sindaco Mamdani, aggiungendo di aver parlato al telefono anche col presidente Trump per negoziare il rilascio della vittima. Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'alto forno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal governo. Intossicazioni ma anche esplosioni con danni alle persone e alle cose. Il bilancio di episodi che spesso riportano le cronache, tutti dovuti alla medesima causa, il gas. Uno molto grave è successo nei giorni scorsi a Bergamo, con una persona tuttora in pericolo di vita e decine di sfollati. Drammi che potrebbero essere evitati, spiega Federica Rossi Gasparrini, presidente di Obiettivo Famiglia Federcasalinghe, anche per scongiurare altri problemi di salute.
4: È certificato che la combustione del gas produce sostanze che sono dannose per la salute. Va tolto dalle case per inserire prodotti non nocivi, piastre a induzione molto moderne, sistemi di riscaldamento senza gas, ma che hanno anche costi contenuti.
5: Presidente, voi avete chiesto un intervento al Parlamento in questa direzione. Quali sono le vostre richieste?
4: La richiesta che abbiamo fatto al Parlamento, che deve preoccuparsi dei propri cittadini, è di imporre nella legge di bilancio che i soldi che l'Europa sta dando all'Italia per fare decarbonizzazione delle abitazioni e delle elettrificazioni siano dati alle famiglie per fare questo.
2: Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Tra le varie criticità, molte le chiamate ai vigili del fuoco a Napoli, trombe d'aria nel Trapanese, vi sarebbero danni e alcuni feriti. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con 3 gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
6: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonni più Esposito. Apre Genoa Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini e Francisco Consessao. Ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2. Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino-Sampdoria.
2: Infine la Formula 1 a Singapore, miglior crono di George Russell nell'unica sessione di libere prevista sulla pista di Marina Bay. Secondo e quarto tempo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Settimo il leader mondiale Kimi Antonelli. Alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
3: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

0: lasciamo per un attimo le hits del passato e ascoltiamo adesso un successo dei nostri tempi.
1: Tutte le ultime novità musicali, New Hit.
2: Ciao, sono Salda Vinci,

Seven Days Craig David sottolinea i magici primi sette giorni di una relazione che sta sbocciando, evidenziando il fascino del nuovo amore. La canzone è contenuta all'interno dell'album Born to Do It, quindicesimo più venduto in Italia dell'anno 2001.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Ehi tu, se ti sei appena sintonizzato, sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Piccola pausa, informazione e poi chiaramente la musica continua alla grande. Hit Parade, Story New Hit, in mia compagnia. Ancora un sacco di successi di oggi e di ieri da ascoltare, vietato mancare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
3: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai regolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
3: Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
4: In Belgio si sono registrate tensioni nei pressi della stazione centrale di Bruxelles, dove si sono radunate diverse centinaia di giovani a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati. Come riferiscono i media locali, sono scoppiati scontri tra centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero e la polizia. Contro gli agenti sono stati lanciati ciottoli, bottiglie di vetro, fuochi d'artificio e immondizia. Gli agenti hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni.
3: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone, mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Compagni è sicuramente la loro canzone più famosa, tanto da diventare tormentone dell'estate 2005, portando un grande successo in tutta Italia. Poi ricordo perfettamente anche il videoclip di Rotolando verso Sud, girato in quel di Rio de Janeiro in Brasile. Il video mostra i componenti del gruppo che si trovano in un posto esotico, in una specie di jeep, e girano attorno alle strade cantando. Durante il loro cammino vengono alternate immagini dove il gruppo si ferma in strade, foreste, spiagge, parchi, mercati e cantano tra la gente del posto. Vengono poi mostrate riprese anche del Cristo Redentore con i cantanti del gruppo. Insomma, un rock latino di quelli assolutamente a denominazione di origine controllata. Negrita, Rotolando verso Sud, 15 nella Hit Parade Story di oggi, la Hit Parade di sola musica italiana con i successi più importanti della 2005. Questo lo ricordiamo spesso e volentieri anche per gli amici che si fossero sintonizzati con noi solamente negli ultimi istanti. 14 per Pago con Parlo di te, 13 Che idea dei Flaminio Mafia, 12 per Paolo Meneguzzi Non capiva che l'amavo, mentre Cremonini è 11.
1: Ci sono le

ci siamo in questo momento, miei cari amici di Radio Piemonte Sound. Volevo condividere con voi una frase del leggendario Jim Morrison. Ebbene, lui sosteneva che un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Noi ci inchiniamo alla sua memoria, questa frase che ci apre le porte a un successo tutto rock che ascoltiamo ora nel nostro appuntamento di oggi. Let's go.

0: Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Da sempre più atteso dall'opinione pubblica, il Nobel per la pace è stato assegnato questa mattina a Navi Pillai, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, della Corte Penale e delle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio per quanto sta facendo Israele a Gaza. Non ci vuole coraggio a dire la verità, ha detto nel suo primo commento Pillai, che poi ha ironizzato: se applaudite un po' più forte forse dividerò il premio con Trump. La consegna avverrà il 10 dicembre ad Oslo, mentre gli altri Nobel saranno conferiti a Stoccolma. Per il comitato svedese che assegna il riconoscimento, Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. La pace richiede giustizia, ha detto il presidente Fridnes in un momento in cui il sistema del diritto internazionale è sotto attacco. Durissima la reazione di Israele, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto, è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Non ha trovato riscontro per ora l'ipotesi iniziale dello spostamento del ferito in un'area esterna alla struttura. E questa mattina un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Bergamo. Un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato da un mini escavatore che stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta attraversando l'Italia, concentrandosi in queste ore soprattutto sul centro-sud. Per oggi la Protezione Civile ha proclamato allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. Totalmente distrutta la scuola Alcide De Gasperi, 4 bambini e 5 adulti sono stati trasportati in pronto soccorso. Problemi anche in Puglia, un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage, allagamenti e alberi pericolanti anche sul litorale di Anzio e Nettuno vicino Roma. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica estera, si è svolta ieri l'audizione del Ministro della Difesa Guido Crosetto che davanti alle commissioni estere e difesa delle due Camere ha riferito sull'attacco sferrato dagli Houthi yemeniti alla base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro ha confermato che essere colpito è stato un caccia, mentre illesi sono i membri del contingente italiano impiegato nell'area esclusivamente per scopi difensivi. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, hanno partecipato tra gli altri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Tra gli argomenti affrontati le iniziative a sostegno dell'autotrasporto contro il caro gasolio, gli aiuti per agricoltori, allevatori e pescatori in relazione alla crisi climatica e all'aumento dei costi di produzione. Trasporti e ambiente, prosegue presso l'ottava commissione ambiente, la nona commissione trasporti, l'esame della legge di conversione del decreto in materia di circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rinvia al 1 ottobre 2027 l'entrata in vigore del blocco alla circolazione di questa categoria di veicoli in alcune regioni italiane, sostituendo la scadenza originaria fissata per il 1 ottobre di quest'anno. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio il convegno La Cultura Democratica Azionista. All'iniziativa, che parte delle celebrazioni per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, hanno partecipato Giorgio Lamalfa, Maurizio Griffo e Mirella Serri. Il vicepresidente Giorgio Mulè ha portato i saluti della Camera. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: Il 30° singolo più venduto in Italia del 2006 è Call Me When You're Sober, Evanescence, estratto dall'album The Open Door in pieno stile alternative metal.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.

0: Qualcuno sostiene che la vita non è molto diversa da un brano musicale. Noi ne siamo autori, determinandone il ritmo, decidendo con quali note e quali pause riempire il tempo e decidendone gli accenti. Quello che io vi invito a fare ora è abbandonarvi, lasciarvi andare e farvi trasportare dal ritmo, dalla musica nuova che stiamo per suonarvi.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori

0: 2008 a Sanremo del 2005, Sanremo condotto da Paolo Bonolis, hit che ha ben poco della classica canzone sanremese, però li abbiamo conosciuti così in quell'anno, sono esplosi come un ciclone, da allora ci siamo innamorati di loro, sono sicuramente a tutt'oggi dei grandi nella musica italiana. Dal Salento con furore, Giuliano San Giorgio e compagni, Negramaro per l'appunto, Mentre tutto scorre è il brano che ci siamo appena ascoltati, che apre ufficialmente la seconda parte, la seconda fettina della nostra Hit Parade Story. Posizione numero 10 infatti nella Hit Story Made in Italy del 2005. Un passo più in su alla 9 arriva Jovanotti con Tanto Tanto Tanto. Ancora buon ascolto e buon divertimento, ci siamo.
1: Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi?

come va il mondo. Lorenzo Cherubini alias Jovanotti con tanto tanto tanto, praticamente un tanto alla potenza. Questa era la nostra posizione numero 9. Posizione numero 8 nella Hit Parade Story di oggi per Gigi D'Alessio, la hit che presentò al Festival di Sanremo del 2005, L'amore che non c'è. Posizione numero 7, sempre dal Festival di Sanremo del 2005, la hit che vinse il Festival di quell'anno, Francesco Renga, con una canzone che dedichiamo a tutti gli angeli terreni e non all'ascolto. Il brano è semplicemente Angelo. No.

0: torniamo dopo le news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
4: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattina a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
3: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
4: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
3: Cina e Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound.
5: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
6: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
7: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
8: Un saluto da Ultimo.
9: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.

musica in ambito sanremese in un Sanremo di tanto tempo fa, era il lontano 1978, quando arriva terzo niente po' di meno che un giovanissimo Rino Gaetano, il quale ci propone un brano assolutamente innovativo per l'epoca, scherzoso, quasi si prende gioco dell'elemento sesso. Tragica e prematura fu poi la sua scomparsa dovuta a un incidente stradale che lo portò via a soli 30 anni il 2 giugno del 1981. Lo riascoltiamo da Sanremo 1978 con Gianna, Rino Gaetano.

0: Hit Parade Story, a new hit su Radio Piemonte Sound. Tanta bella musica nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nelle vostre radio. Hit Parade Story.
1: New hit, le più nuove del momento.

0: Enjoy the Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival

0: L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, dove vuoi e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
4: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
3: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Per qualche istante la musica in stand-by, diamo la linea all'informazione, alla nostra redazione pronta con gli ultimi aggiornamenti, con le ultime notizie, le ultime news, e poi tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il mio messaggio ai leader, ai responsabili politici è questo: qualunque altro obbligo morale possiate avere, avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a Norimberga Navi Pillay, insignita questa mattina del Nobel per la pace. Pillay, 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Attualmente presiede la Commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi, che nel 2025 ha formalizzato l'accusa di genocidio a carico di Israele per quanto successo a Gaza. Ed è stata durissima la reazione dello Stato ebraico, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno. Congratulazioni sono arrivate invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Pillay, paladina dello Stato di diritto contro il diritto della forza. Forti tensioni a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale questa mattina scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e l'accusa contestata. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. Il giallo di Pietracatella si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. Le indagini sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, decedute lo scorso dicembre. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica per giovedì 15 ottobre nel liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano le due ragazze. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina. La decisione segue di poche ore un provvedimento analogo per l'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della donna amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Track House, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia. Alle 4:50 del mattino, ora italiana, le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica per la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono possibili rallentamenti sulla A26 Genova Gravellona Toce tra l'allacciamento con la A21 e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce. Per un incidente lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente sono possibili disagi sulla statale 32 di Ramazione Ticinese in prossimità di Borgomanero verso la statale 142 Biellese. Lungo la statale 25 del Moncenisio segnaliamo rallentamenti per traffico intenso a Venaus in entrambi i sensi di marcia. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Dall'8 all'11 ottobre Mondovì si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Aspetti, metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
5: Un bacio da Elisa, ciao!

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radiotelevisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina è sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. Assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
3: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles, che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
2: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell. Poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton nel regime di bandiere gialle e forse verrà penalizzato.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Io sono sempre Mirko Bencivenni e state ascoltando Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Da un po' di tempo a questa parte stiamo facendo un viaggio nella storia della musica attraverso i 20 singoli di sola musica italiana più venduti dell'intero anno 2005, quindi una Hit Parade story di sola musica italiana. In questo caso abbiamo raggiunto la posizione numero 6 con Eros Ramazzotti, grandissimo cantautore romano, con La nostra vita.

0: 4 per gli Zero Assoluto con Semplicemente, 3 per Elisa con Una poesia anche per te, 2 per gli Sugar Free con Kleptomania, posizione numero 1 in vetta invece arriva Povia con I bambini fanno Povia, che vincerà poi il Festival di Sanremo l'anno successivo nel 2006.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: l'età del fanciullino, del bambino, un po' la poetica pascoliana. In questo caso i bambini fanno Oh, Giuseppe Povia, numero uno, il singolo più importante di musica italiana del 2005 in Italia. La nostra Hit Parade Story era di sola musica italiana e si conclude qui in questo preciso istante. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao!
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dopo 20 giorni di stop per le nazionali, torna la Serie A ad aprire la sesta giornata domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter, capolista insieme alle romane in campo domenica. I nerazzurri di Chivu sfidano il Parma al Meazza, ma guai a sottovalutare i Ducali, parola al mister.
2: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
1: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa a Frosinone, parola al tecnico.
3: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
1: Riparte anche la Serie B stasera alle 20:30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria, domani altri 6 match tra cui Empoli-Palermo, domenica chiude la giornata Modena-Verona. Voltiamo pagina, motori Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. Si corre anche in MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia, dietro l'Aprilia Trekhaus, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Ascoltiamo il pilota riminese.
4: Sono abbastanza contento del lavoro, e sia in termini di passo che in termini di time attack. È vero che Raul, soprattutto con la soft, è stato velocissimo. Ci sarà da capire bene come poter migliorare, magari riuscire a prendere un po' di spunto da lui, però sono contento, è stata una buona giornata.
1: Alle 4:50 del mattino, ora italiana le qualifiche, alle 9 la sprint, stesso orario domenica la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu, eliminato anche Novak Djokovic, il serbo ha perso 2-0 contro il polacco Hurkacz. Prima di scendere in campo aveva sposato la scelta di Sinner di concentrarsi sul recupero dall'infortunio al ginocchio, fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. L'alto atesino tornerà non prima del 13 gennaio, data dello One Point Slam, torneo esibizione a cui si è iscritto. Domattina in campo Arnaldi e Darderi, i due azzurri sfidano Fritz, statunitense, e Tsitsipas, greco. In chiusura lo sci alpino, al Teatro Armani di Milano il Fisi Media Day ha inaugurato virtualmente la stagione 2026-27. Tra i campioni presenti Sofia Goggia e Federica Brignone. La prima ha parlato dell'infezione che l'ha colpita in Argentina durante la preparazione estiva.
5: Io sono stata molto spaventata quando Ushuaia ho avuto quei dolori inenarrabili. Poi una volta che torni in Italia ti senti rallentata, dici non riesco a fare le scale, ho capito che c'era qualcosa che non andava, però le prime indagini avevano escluso che avessi qualcosa di grave, poi i neurologi hanno capito che era chiaramente un'infezione da virus, così poi è stato tutto confermato.
1: La seconda ha fissato il proprio obiettivo.
6: Io ho lavorato tutta la mia vita per raggiungere il mio massimo, l'ho vissuto 2 stagioni, più forse le Olimpiadi, ma neanche non stavo così bene, 3 giorni dopo praticamente mi sono fatta male e quindi un po' di quello vorrei ancora viverlo e sto lavorando per quello.
1: Ed è tutto.
0: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
7: Ciao, sono Daniele Bennati, CT della Nazionale di Ciclismo su Strada Professionisti. Mando un saluto a tutti i radioascoltatori a Radio Piemonte Sound.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la statale 28 del Colle di Nava viene ridotta la carreggiata in prossimità di Bagnasco in direzione Genola. Ancora per un incidente, sulla A21 Torino-Piacenza si viaggia rilento tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per un veicolo in panne in prossimità di San Benigno in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Con il nuovo aggiornamento dell'app, Radio Piemonte Sound spinge sulla tecnologia. Connettiti subito tramite Apple CarPlay e Android Auto e ascoltaci dal sistema multimediale della tua automobile. Intuitiva, sicura e senza confini.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia che ti connette ovunque.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Jaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Clermont-Tonnant, riporta l'ente radio televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
3: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, poi in Calabria, Puglia e Campania.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillai è stata premiata per il suo contributo alla promozione della pace attraverso il diritto internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
3: Tra le 30.000 e le 50.000 persone hanno partecipato alla manifestazione nazionale organizzata dai sindacati a Bruxelles che denunciano le politiche socio-economiche del governo. Il corteo è degenerato in una guerriglia urbana con diverse centinaia di manifestanti incappucciati che hanno attaccato con lancio di pietre e mazze di metallo un camion idrante della polizia. Gli agenti hanno risposto con gas lacrimogeni e l'uso dell'idrante per disperdere i manifestanti.
2: Lo sport: Max Verstappen conquista la pole sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il 4 volte campione del mondo chiude davanti a George Russell, poi Leclerc, Piastri, Norris e Hamilton. Antonelli è settimo con la Mercedes aggiornata. Verstappen però investigato per aver superato Hamilton in regime di bandiere gialle, forse verrà penalizzato.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia. Ultimo appuntamento per questa settimana con cosa succede in città. Un buon venerdì sera a tutti voi. Oggi vi parlo di un tema importante. Infatti la CISL ha presentato il libro verde per il patto sociale Costruiamo insieme l'Italia di domani. E a parlarci nei nostri microfoni il segretario generale di CISL Cuneo, Enrico Solavagione.
2: Sì, è una proposta che la CISL fa in questo autunno difficile, in questi anni difficili che sta attraversando il nostro paese. Ed è un tentativo di, come dire, ridurre quella polarizzazione che ormai c'è tra le forze politiche, che impedisce di trovare delle soluzioni, noi diciamo, nel bene dei cittadini, soprattutto delle persone più fragili. E sono 11 capitoli, sono delle proposte importanti, dalla contrattazione collettiva, alle retribuzioni, il fondo per sostenere l'economia reale del paese, mettendo in primo piano il capitale umano, che secondo noi è la cosa più importante. Pensiamo che non abbiamo, come dire, la superbia di dire queste sono le nostre proposte e queste devono rimanere. Noi pensiamo che chi ha un animo riformista, chi pensa che questo paese abbia bisogno di riforme condivise, può chiaramente collaborare, può cercare di darci nuove idee. Noi siamo un sindacato aperto, un sindacato libero, un sindacato apartitico che cerca di confrontarsi con la contraparte, che ha ben in mente il ruolo che è quello di tutelare i soggetti associati, le persone più fragili, i lavoratori. E noi pensiamo che un sindacato, per essere credibile, debba essere un sindacato che si confronta con chiunque. Finché io dico si indossa questa giacchetta, il bene principale deve essere quello di tutelare le persone che hanno deciso di farsi rappresentare da te.
1: Oltre al libro verde, di cui abbiamo sentito le parole di Enrico Solavagione, segretario generale di CISL Cuneo, dobbiamo anche parlare della CISL Run che si è tenuta a Cuneo quest'estate a giugno, ma ve ne parliamo dopo una canzone.

0: Come anticipato, dopo la musica torniamo a parlare di cosa succede in città e parliamo della CISL Run 2026. Abbiamo sentito le parole di Enrico Solavagione, il segretario generale CISL Cuneo, per quanto riguarda il libro verde presentato da CISL, ma ai nostri microfoni ci ha anche parlato della CISL Run 2026 perché sono stati consegnati i ricavi raccolti nella quarta edizione che si è tenuta a giugno e che aveva appunto come obiettivo quello di sostenere l'associazione Affidati.
1: A giugno abbiamo fatto la quarta edizione della CISL Run 2026 con lo slogan Fidati dei giovani. Abbiamo recuperato soldi, abbiamo recuperato risorse per questa associazione che si chiama Affidati, un'associazione formata da genitori che hanno dei figli che soffrono che hanno questa patologia che è l'anoressia. Davvero, tra l'altro, in questi anni in aumento esponenziale, che riguarda non solo più le ragazze come un tempo si pensava, ma certo, riguarda anche i ragazzi. Quindi sì, abbiamo ieri consegnato questo assegno abbastanza cospicuo e devo dire che sono stati attimi di grande commozione, perché vedere queste persone contente di avere un supporto che gli permette di dare appunto quel sostegno ai loro figli, ma non solo ai loro figli, queste persone hanno soprattutto bisogno di un sostegno psichiatrico e mancano queste figure, mancano le risorse, soprattutto quelle pubbliche, e quindi è stato un momento importante che ha dimostrato quanto la CISL, quantomeno, come dire, noi a Cuneo, ma la CISL in generale la pensa così. Pensiamo soprattutto, come dire, al mondo del lavoro, ai lavoratori, alle lavoratrici, ai pensionati, ma se possiamo come società civile coinvolgere le persone per dare il nostro contributo per quelle persone che hanno sofferenze, che vivono un momento particolare della loro esistenza difficile e in questo caso drammatico, noi ci siamo, lo abbiamo dimostrato, lei me lo testimonia anche nelle tre precedenti edizioni, certo, della CISL Run, di essere un'organizzazione che vuole, insomma, la dico banalmente, la dico semplicemente, ma vuole fare del bene, perché riteniamo che fare del bene sia intanto un esempio per tutti e poi fare del bene fa bene anche a se stessi.
0: Dunque, come abbiamo potuto sentire dalle parole del segretario generale di CISL Cuneo, Enrico Solavagione, nella giornata di ieri sono stati consegnati i ricavi raccolti dalla quarta edizione della CISL Run 2026 all'associazione Affidati. Ma la nostra serata non termina qui, diamo spazio alla musica.

0: Dall'8 all'11 ottobre Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia, ma era entrata nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno, afferma in un post il ministro degli esteri israeliano. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth. Pillay, nemica di USA e Israele. Poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa Corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi. Smantelleremo la CP pezzo per pezzo. Per il comitato svedese che assegna il Nobel, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali, ha affermato la giurista da Norimberga. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Salgono a 6 i casi legati ad una presunta banda di minicar in azione nel quartiere Gia Nicolense a Roma. Un uomo di 67 anni questa mattina ha sporto denuncia riferendo che domenica sera, mentre camminava in Viale dei Quattroventi, è stato avvicinato da una minicar nera ed è stato colpito dal passeggero con un tubo in plastica. Nei giorni scorsi diverse persone avevano denunciato aggressioni con modalità analoghe. A farne le spese anche l'attore Davide Iacopini, 42 anni, tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania, il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno, sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Ora è il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all'INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al reddito di libertà per l'annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che in alcune regioni non avevano trovato copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità precedentemente assegnate. Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità sulla base dei dati trasmessi dall'INPS sull'andamento della misura, che hanno evidenziato in alcuni territori un fabbisogno superiore alle risorse disponibili. Rafforzare le competenze delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e aprire un canale di dialogo e ascolto con i giovani per raccoglierne punti di vista, priorità e idee. Con questi obiettivi nasce INPS a Scuola, la nuova iniziativa promossa dall'Istituto nell'ambito del percorso di integrazione della sostenibilità avviato negli ultimi anni. INPS a Scuola si affianca ai programmi già promossi dall'Istituto per la diffusione nelle scuole dell'educazione previdenziale, dell'informazione sul welfare e dell'orientamento al lavoro ed è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, chiamati oggi a confrontarsi con profonde trasformazioni ambientali, sociali ed economiche. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedekind l'incontro formativo promosso da INPS e Serie C, rivolto alle società sportive professionistiche con l'obiettivo di approfondire il quadro normativo e operativo degli obblighi contributivi previsti per il settore sportivo. L'iniziativa ha offerto un'occasione di confronto e aggiornamento sui principali aspetti previdenziali introdotti dal decreto legislativo 36/2021, con particolare attenzione alle modalità di iscrizione al fondo pensione lavoratori sportivi e agli adempimenti connessi alla gestione dell'apporto di lavoro nel professionismo sportivo. In un un contesto normativo articolato in continua evoluzione, la corretta applicazione delle disposizioni vigenti richiede infatti competenze specialistiche e una puntuale gestione degli obblighi contributivi da parte delle società. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Corso Regina e Venaria in direzione Aosta. Ancora per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Raccomandiamo prudenza per un veicolo in fiamme sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra lo svincolo di Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Genova. Torniamo sulla tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Le canzoni che compiono gli anni le festeggiamo qui su Radio Piemonte Sound, ma adesso torniamo al presente e ascoltiamone una decisamente più recente.
1: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.
6: No!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese colori, profumi, musica e tante attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la Sagra dei Sapori di Strada e la Gran Baldoria dei Mondai. Il 17 ottobre alle 20 la Festa delle Leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.

0: le canzoni che compiono in questo 2026 10 anni.
1: Grandi successi del passato.
0: Ci sono ritmi estivi che sembrano nati per farci ballare sotto il sole, ma che nascondono un'anima del tutto inaspettata. Sofia di Alvaro Soler, pubblicata nel 2016, ne è l'esempio perfetto. Il testo racconta la fine dolorosa di un amore nata da una relazione reale vissuta dal cantante verso i 19 anni. La curiosità è che nessuna ragazza con cui sia stata si chiamava davvero Sofia. Alvaro ha scelto questo nome semplicemente per la sua musicalità. La magia del pezzo è frutto di una sessione di scrittura a Los Angeles insieme al celebre produttore Red One. L'idea dell'artista era proprio quella di trasformare una delusione in energia pura, creando una melodia festosa per superare la tristezza. A coronare il tutto c'è il videoclip, girato tra le strade colorate e piene di vita dell'Havana, a Cuba. Tra ballerini, musicisti di strada e scorci vintage, le immagini riflettono esattamente la filosofia del brano: prendere un momento difficile della vita e ritrovare la gioia a ritmo di musica.

Blowing in the Wind di Stevie Wonder. Nel 1966 un sedicenne Stevie Wonder decide di affrontare uno dei brani simbolo della musica di protesta americana, appunto Blowing in the Wind, scritta da Bob Dylan 4 anni prima. All'interno della Motown, l'etichetta discografica di Detroit, la scelta suscita forti perplessità. Si teme infatti che un brano folk a sfondo politico possa danneggiare l'immagine del giovane artista pop e soul. Ma credere fermamente nel progetto è Clarence Powell, il suo mentore, nonché produttore, che intuisce il legame profondo tra le parole di Bob Dylan e le battaglie per i diritti civili che la comunità afroamericana sta combattendo in quegli anni. Stevie Wonder così stravolge l'arrangiamento originale, cancella la chitarra acustica di Bob Dylan per sostituirla con un groove soul pieno, sorretto da una linea d'organo incalzante, dai cori gospel e da una parte d'armonica travolgente. Il singolo viene pubblicato nel 1966 e si trasforma in un successo immediato. Raggiunge infatti il 9° posto della classifica generale di Billboard e il 1° posto nella classifica R&B, ottenendo persino l'apprezzamento dello stesso Bob Dylan. Ascoltiamoci quindi Stevie Wonder in Blowing in the Wind.

0: torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
5: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
6: La radio, motore di crescita.
7: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività. Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Assegnato questa mattina a Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, 85 anni, sudafricana di origini indiane, ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite, nella Corte Penale e nelle Corti Internazionali di Giustizia. Il suo nome era entrato nel mirino di USA e Israele per aver guidato la commissione d'inchiesta ONU che nel 2025 ha accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Ed è stata durissima la reazione di Tel Aviv, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Trump ha rilanciato le stesse accuse su Truth, Pillay nemica di USA e Israele, poco dopo l'annuncio di nuove sanzioni USA contro la Corte Penale Internazionale. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Ci aspettiamo che gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la CPI pezzo per pezzo. Oggi pomeriggio nella chiesa di San Massimo a Orta di Atella i funerali di Salvatore Calignano, il 61enne morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari e probabilmente precipitato nel vuoto. Posto agli arresti domiciliari il datore di lavoro è accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone.
1: L'economia.
0: Ancora in primo piano il caro carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari. Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete. Con una riduzione di 2 centesimi il listino scende a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale rimane comunque a 2,25 euro al litro. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, oggi i prezzi di diesel e benzina risultano in lieve calo. La Commissione esaminerà più a fondo le richieste italiane di flessibilità fiscale per fronteggiare l'inflazione, ma le regole per governare le dinamiche dei prezzi sono già sufficientemente flessibili. Così il commissario all'economia Dombrovskis, che invita a rispettare comunque i piani di spesa concordati con Bruxelles. Il commissario, che ha sentito il ministro Giorgetti, ha anche ribadito come siano gli stati membri a dover decidere se imporre tasse sugli extra profitti delle aziende energetiche. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. In attesa che si pronunci la Cassazione, anche l'ultimo altoforno, ancora funzionante, è stato posto in stato di prespegnimento. La sospensione della produzione nell'area a caldo è stata confermata la scorsa settimana dalla Corte d'Appello di Milano. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Invecchiamento e longevità, una sfida per il settore pubblico, per esempio, ma non solo per la sanità, nella quale anche il privato è pronto a fare la sua parte. Se ne è parlato recentemente a Roma. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: L'Italia è un paese che invecchia e la longevità sta trasformando i bisogni e le aspettative dei suoi cittadini, ma anche gli equilibri economici e sociali del paese. Se ne è parlato a Roma al Longevity Day, generali partner del paese 2026, Previdenza, Protezione, Futuro. Giancarlo Fancel, country manager e CEO di Generali Italia.
3: L'Italia ha un'età media di 84 anni, quindi siamo uno dei paesi più longevi al mondo, e nella media a 58 anni cominciano i problemi di salute, di prevenzione e quant'altro. Quindi c'è un grande bisogno di assistenza, c'è un grande bisogno di cure. Noi generali, come partner del paese, con circa 11 milioni di clienti, ci sentiamo questa responsabilità.
2: Il peso della cura ricade ora in misura rilevante sulle famiglie, con 12,3 milioni di caregiver non retribuiti. Per generali c'è bisogno di una maggiore integrazione tra prevenzione, salute, assistenza e sicurezza economica.
3: Un tema che deve vedere coinvolti non solo le imprese private, ma la parte pubblica, le istituzioni, per poter affrontare questo problema e garantirsi una vecchiaia serena.
0: Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari guadagna lo 0,9%, rialzi simili per le altre piazze del vecchio continente. Tenta il rimbalzo anche Wall Street. Si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Novara, la provinciale 15A viene chiusa per lavori a Vico Lungo dalle 20 di questa sera fino alle 4.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto degli artisti.
1: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound!
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
3: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto in totale sicurezza e ovunque tu sia.
2: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
3: Radio Piemonte Sound, sempre un passo avanti.
2: Un saluto da Ultimo.
4: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Marlene Kunz, Patti Smith insieme con Impressioni di settembre.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it. Radio Piemonte Sound.
3: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
8: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillay, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. La decisione di Oslo è diventata occasione per un nuovo attacco a testa bassa agli organismi multilaterali da parte di Israele e USA, che annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sentiamo Laura Supino.
3: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillay ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare, ha detto la Corte Penale Internazionale. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillay una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Gli alleati si uniscano a noi o smantelleremo la corte pezzo per pezzo. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
2: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Vibrata protesta anche dei vescovi americani, che parlano di promozione di una barbara cultura di morte. Guerriglia urbana oggi a Bruxelles, nel giorno della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti anche gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate 200 persone. Le imprese italiane restano nella stragrande maggioranza a conduzione familiare. Crescono di numero, ma gli imprenditori devono fare i conti con un'età media sempre più avanzata e con le difficoltà del passaggio generazionale. Ce ne parla Cristina Scarpa.
4: Impresa cosa di famiglia. L'impresa familiare è tuttora molto radicata nel nostro paese, lo confermano le analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che quest'anno festeggia il 40° anniversario. Un periodo, conferma il presidente Giuseppe Molinari, che ha visto cambiare anche l'impresa familiare.
5: Intanto diciamo che rappresenta l'84% dell'imprenditoria totale, cioè circa 4 milioni di aziende sono caratterizzate dalla conduzione familiare. Sono stati 40 anni di crescita, gli imprenditori sono aumentati numericamente. Certo che la compagine di questi imprenditori è cambiata come età, perché mediamente hanno 60 anni e nelle posizioni di vertice 64 anni.
4: E quindi bisogna passare il testimone. Come si comportano questi imprenditori?
5: Un'impresa su tre deve affrontare questo passaggio generazionale. In Italia c'è un management che prevalentemente a conduzione familiare, in Europa no, 67% in Italia, 25% in Francia e Germania. Questo è un disvalore, perché il management porta innovazione, lo si vede molto bene, e l'imprenditore dà visione.
2: Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina, gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli, 11 feriti, uno in condizioni più serie. Fortemente danneggiata anche la scuola Alcide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. In Campania il sindaco di Torre del Greco ha chiuso scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Anzio e Nettuno sul litorale laziale hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neo tecnico Gilardino. Guai a sottovalutare Ducali, parola di Chivu.
7: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, consapevoli del fatto che niente è scontato.
6: Alle 20:45 il Frosinone di Alvini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
8: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
6: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12:30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino Udinese lunedì sera.
2: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla statale 24 del Monginevro si viaggia rilento in prossimità di Saint-Beltrand in entrambi i sensi di marcia. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Asti Ovest verso Torino. Infine vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Mondovin si accende con Sport e Culture Festival. 4 giorni di sport vissuto, condiviso e raccontato dai grandi campioni. Un festival diffuso che porta lo sport e la cultura nelle piazze della città attraverso talk, esperienze ed attività. L'area di sport e salute dedicata ai ragazzi, dove lo sport non è solo da guardare, ma da vivere.
1: Sport and Culture Festival a Mondovì, 8-11 ottobre. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.

indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Francesco Gabbani sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover omaggiava Toto Cutugno con L'Italiano.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
0: Roccavione ti invita all'ottobrata roccavionese con tanti eventi. Il 9 ottobre la tradizionale polentata e a seguire le danze occitane dei Giaris. Il 10 il primo raduno Fiat 500 Italia e la corsa amatoriale tra i Castagneti e Borgate con la campionessa Alice Minetti. E la sera balla con la Shari Band. Domenica 11 ottobre per le vie del paese, colori, profumi, musica e tanta attività per grandi e piccini per la 63esima Sagra del Marrone. Mercatini, mostre, musica, balli, luna park, goloserie, l'angolo degli animali e buon cibo con la sagra dei sapori di strada e la gran baldoria dei mondai. Il 17 ottobre alle 20 la festa delle leve, ottobrata roccavionese a Roccavione. Per informazione visitare la pagina Instagram Visit Roccavione.
2: La nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono Elio, anche se ho la voce giù, sono Elio. Vi saluto tutti, continuate ad ascoltare questa radio. Ciao!
2: Dance Music Collection, la musica che si balla!

0: Disco Explosion. Disco Explosion. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio.

le cover delle canzoni più belle. Marco Masini cantò Signor Tenente sul palco del Festival di Sanremo del 2017, un omaggio a Giorgio

lui se pensa che c'ho 20 anni. Credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Notte prima degli esami di Antonello Venditti, interpretata da Fulminacci e Gazzelle.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Elisa e Gianna Nannini omaggiano il grande Pino Daniele con I So Pazzo.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Immagina

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema. Anika Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
3: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound.
4: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
3: Ciao.
5: Ladies and gentlemen,

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Paola Turci.
6: Grazie.
5: Ciao.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Alberto Bertoli che omaggia suo padre con Eppure Soffia.

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Eros Ramazzotti, un omaggio a Lucio Battisti con I Giardini di Marzo.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati.

0: canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Nel mio cuore e nell'anima, tra fili d'erba vedrai ombre lontane di gente sola, che per un attimo è stata qui. Nel cuore e nell'anima, Equipe 84.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
1: Fa che io canti questo, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia, respiro, finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare mai.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: La vita era bella allora. Ricordo il tempo in cui ho conosciuto la felicità. Lascia che i ricordi tornino a vivere di nuovo. Ogni lampione della strada sembra battere come un cuore. E subito sarà mattina. Memory, Barbara Streisand.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

0: hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Lorenzo Fragola con Una città per cantare.

0: cerchiamo di parlare ogni giorno al tuo cuore. Radio Piemonte Sound, tutta un'altra musica.
1: Grande saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli aficionados di Radio Piemonte Sound, sono Alberto Fortis, mi raccomando, perché la radio bella fa musica bella, è importantissimo. Bye bye.

che il dolore, forse l'amore ti ripagherà. Dimentica tu, fallo per me, che ancora non so dimenticare. Non so dimenticare. Raff.

0: emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Ornella Vanoni insieme a Giusy Ferreri, una ragione di più.

0: quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono. Qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
1: Everybody hurts. Rem.

90, che anni indimenticabili. Al posto dei tablet c'erano i Game Boy e il vero social era 1, 2, 3, stella. Si portavano con fierezza le Dr. Martens e le sgargianti scarpe con le luci. E le cartolerie erano prese d'assalto da adolescenti desiderosi dell'ultimo numero di Cioè. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quegli anni.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Luca Barbarossa con Mario Biondi, Prendila così, un omaggio a Lucio Battisti e Mogol.

e guardo il mondo da uno blò. Mi annoio un po'. Passo le notti a camminare dentro un metrò. Sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò. Sì, cambierò. Luna, Gianni Togni.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Quando nasce un amore, questa è la versione cover di Farias.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Sono Daniele Silvestri, un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Sonerama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
1: Certe stelle

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Grazie alla piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, la nuova app di Radio Piemonte Sound entra direttamente nel sistema multimediale della tua auto. Un'interfaccia high-tech, intelligente e ultra-intuitiva, progettata sul display del tuo veicolo per garantirti la massima sicurezza alla guida. Nessun confine, zero interruzioni.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, la tecnologia di ultima generazione per un ascolto senza confini. Dalla tua auto, in Piemonte, in tutta Italia e ovunque nel mondo.